0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Inizia a farti scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
13: No! Te lo sei rovesciato sulla giacca!
12: Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

battaglia per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità senza ulteriori conseguenze. Situazione stabile altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco, biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
6: No, ho solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper,

All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 16 luglio 2026. Ragazzotto, quasi cotto, a lanciare l'allarme a mezzogiorno e mezza è stato un cliente del market che aveva appena terminato di fare la spesa. Con Cremona nella morsa del caldo, la temperatura oltre 35, si è accorto di un ragazzino che chiedeva aiuto chiuso dentro un'auto parcheggiata in uno degli stalli di servizio del supermercato. È arrivata la polizia a intervenire, gli equipaggi delle volanti che hanno visto il ragazzo chiuso dentro da 40 minuti, lo hanno calmato e collaborando con lui sono riusciti a farlo uscire dal portellone del bagagliaio. È andato al pronto soccorso dove si è ripreso e le sue condizioni non destano preoccupazione. La mamma, bella mamma, che nel frattempo si era allontanata con l'altro figlio e che ha spiegato di aver perso la cognizione del tempo, è stata denunciata. Legge elettorale, sia il premio di maggioranza approvato alla Camera, il cuore della legge proporzionale, indicazione del Premier, ma sulle preferenze la maggioranza resta divisa dopo il pateracchio dei giorni scorsi. Chi ci capisce qualcosa di questa legge, come si dice, bravo. Per la maggioranza non è un rischio, percorso della legge non è a rischio. E adesso, dopo la Camera, va al Senato. Ciriani del governo dice che si va avanti a testa alta, lo dice il ministro per gli rapporti del Parlamento dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze. Incidenti in montagna, una donna polacca muore precipitando sul Monte Rosa. Un'altra escursionista è morta cadendo a Groscavallo nelle bellissime valli di Lanzo. Reggio Emilia, in pieno centro, minacciava con il coltello i passanti urlando "ti taglio". Fermato dai carabinieri e denunciato per porto d'armi e oggetti d'offesa. La vicenda terribile di Samana, la Cassazione ha confermato 4 ergastoli e 22 anni per l'omicidio della 18enne nel 2021. La pena massima ai genitori e a 2 cugini. L'assemblea delle banche, Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice che è fragile l'equilibrio dell'economia, il taglio dei tassi a giugno, prima misura legata ai rischi. AFA pazzesca al centro-sud, i temporali al nord, l'Italia, come si dice in questi casi, divisa in due. Uccise 2 rapinatori, la condanna è stata confermata. La Cassazione ha stabilito 14 anni di gabbio per il gioielliere. Per Salvini è necessario l'intervento di Mattarella, che può concedere la grazia. E il Ponte Morandi, le scuse arrivano adesso da Autostrade 8 anni dopo. L'inchiesta sugli arbitri intanto va avanti. La Banca d'Italia, ma anche il ministro Giorgetti, dice che si va avanti, tutti vanno avanti, gestiti gli shock energetici. Sì, vaglielo dire quando fai a chi va a fare benzina. Lo sciopero dei rider a Milano, Firenze, Bologna, paghe basse e condizioni critiche. Da oggi l'obbligo della polizza per i monopattini, si rischia una multa da 100 a 400 euro. La nuova ondata di attacchi americani in Iran, Teheran che risponde ai raid americani. Netanyahu lunedì andrà negli Stati Uniti a parlare col tycoon. Raid di Mosca sul porto di Odessa, droni di Kiev su Belgorod in Russia, ci sono morti. Meta accusata di licenziare usando l'intelligenza artificiale, l'azienda però nega e dice decidono le persone. Ma sarà così? Bah. Dice Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona: voglio dire che io faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro, sono molto introverso. E questo lo dico sempre a mio papà e anche a mia mamma, Nina Moric. Lo sport, il calcio, i campionati del mondo, la Spagna contro i campioni del mondo in carica dell'Argentina. Sarà questa la finale domenica. L'Argentina ieri ha eliminato, vincendo per 2-1, l'Inghilterra in semifinale. Sabato è prevista la finale per il terzo posto, in campo appunto gli sconfitti, la Francia e l'Inghilterra. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 122 Grigentina, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima della variante di Serra di Falco e dopo l'incrocio Serra Cazzola, strada statale 640 di Porto Empedocle, direzione Spina Santa, strada statale 18 e statale 189. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, incidente sull'incrocio stazione di Albano di Lucania, direzione incrocio stazione di Vallio di Basilicata, strada statale 7 Appia. Nelle Marche, sulla statale 502 di Cingoli, presenza alberi sulla carreggiata, dopo Calderola e prima dell'incrocio Pian di Pieca, strada statale 78 Picena. In Sardegna, sulla statale 442 di Laconie di Uras, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Nureci e prima dell'incrocio Senis. In Sicilia ci sono dei lavori di manutenzione sulla statale 114 orientale Sicula presso l'incrocio di Priolo Gargallo, direzione incrocio Siracusa, strada statale 115 e statale 124 Ragusana. In Campania, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima di Bagnoli Irpino e dopo l'incrocio strada provinciale 152, strada provinciale 220, Monte Marano, direzione incrocio Piazza Re di Roma. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: anche vicini, meglio vicini, portiamo dai, con noi. Ipocondria, ultimo.
1: Buongiorno, buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
1: È già giovedì.
0: È giovedì 16, ne abbiamo 16?
2: 16.
0: 16 luglio.
1: Salutiamo in regia Max Pierucci, Paolo Guarnieri, Ambro.
0: Ambro. Anche.
1: Buongiorno,
0: Ambro.
1: Buongiorno. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno già scrivendo con gli SMS, WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
0: Buongiorno Cici.
3: Buongiorno anche da miei amici che ci stanno scrivendo da ore. Grazie, continuate
0: da giorni, da mesi, da anni.
3: Oggi è Nostra Signora del Carmelo.
1: E quindi gli auguri vanno a tutti. Carmelo, Carmela, Carmelina.
3: Sì.
1: Insomma, ce ne sono.
3: Ce ne sono tanti. Auguri a tutti voi di cuore. Oh no, Roberto.
1: Ma sicuramente io mi unisco a questo augurio generale proprio.
0: Anch'io.
1: Oggi ho per voi una frase di Françoise de la Rochefoucauld.
0: Come?
1: Se non avessimo tanti difetti, non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:01.
4: Ciao piccolini.

0: detto che ore sono, sì? Ho detto che ore sono?
1: Ah, proprio così, stamattina.
0: Ah. Andiamo bene, eh? Buone nuove! Solo sulla vita e non
2: andare via. Devi prenderti un po' di forfora.
1: Fosforo, fosforo.
2: Ah, fosforo.
0: Iniziamo, dai.
1: Va bene. Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger, fino all'estasi.

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini a Radio
0: Cattiva.
1: Italia, solo musica italiana.
0: Bambina.
1: Allora, ieri è stata decretata la seconda finalista del mondiale.
0: L'Argentina.
1: Salutiamo tutti gli argentini che ci stanno ascoltando da là. Ma anche in tutto il mondo.
0: Beh, ieri è stata una bellissima partita, si è vista dopo il gol dell'Inghilterra, ma anche prima, solo l'Argentina in campo.
1: Eh sì, perché l'Inghilterra è improvvisamente diventata come l'Italia, si è chiusa.
0: È strano.
1: Però, al contrario degli italiani che sanno partire in contropiede, non sono riusciti a farlo.
0: No.
1: Bravi, grazie anche alla bravura
0: gli argentini che non gliel'hanno permesso.
1: E poi un grandissimo Lionel Messi con due assist poi, straordinari.
0: Poi non vedevo l'ora che entrasse Lautaro e
1: l'ha buttata
0: due pali.

0: E domenica sera ci sarà quindi questa grande finale tra Spagna e Argentina.
1: Una finale tutta di lingua spagnola.
0: Sì, infatti parleranno in inglese. No, per non capirsi.
1: Anche se nell'Argentina ci sono tantissimi di origine italiana.
0: Che giocano nel
1: Tagliafico.
0: Sì.
1: Simeone, che tra l'altro è nato in Italia, a Roma, perché il papà giocava nella Lazio.
0: Nella Lazio, e poi nell'Inter anche.
1: Ha giocato nell'Inter, certo, nel Pisa. Aveva iniziato nel Pisa.
0: Beh, lo stesso Scaloni, l'allenatore dell'Argentina, Lazio e Atalanta.
1: Va bene, intanto in casa nostra, per quanto riguarda la nazionale italiana, si allarga la roulette dei possibili CT che potrebbero prendere la guida della nostra squadra. Dopo Mancini, Conte e Guardiola, si sarebbe aggiunto anche Andrea Pirlo. L'ex centrocampista viene indicato addirittura come il favorito, pensate, nella corsa verso la panchina azzurra.
0: È vero.
1: La situazione si fa complicata e mi sa tanto che Bruno Vespa ci aiuterà a chiarirla, magari con uno dei suoi speciali di Porta a Porta. Max, proviamo a chiamare Vespa.
2: Speriamo che con questo caldo il plastico non si sciolga.
1: È lì che si sta per sciogliere. Buongiorno Vespa.
3: Sì, grazie. Buonasera. Ecco, sì, stiamo appunto preparando lo speciale di Porta a Porta su questa lotteria dei possibili allenatori della nazionale. E tra poco, infatti, ci raggiungerà qui in studio Gigetto, un liberatore della Magliana che ritirerà le scommesse.
1: No, scusi, che fa Vespa? Le scommesse a Porta a Porta, dai.
3: Beh, certo. I giochi in TV fanno più ascolti che quattro anziani che parlano di prostata. Anzi,
1: no.
3: Se volete vi mando l'IBAN di Gigetto, così potete scommettere anche voi.
2: Ma anche no, grazie.
1: Scusi Vespa, ma farà scommettere gli ospiti, sì, in studio? A proposito, possiamo sapere chi saranno?
3: Ma certo, per parlare della nazionale saranno con noi grandi campioni dello sport come Olly e Benji, Mila e Shiro. E in sostituzione dell'uomo tigre che non è potuto venire, abbiamo l'uomo gatto di Sarabanda.
1: Ma sono tutti cartoni animati questi.
2: Forse anche l'uomo gatto.
1: Può essere, sì.
3: E poi ultimo, ma non ultimo, il mago Herrera.
1: Ma cosa dice Vespa, il mago Herrera? No, ma...
3: Sì, è un prestigiatore spagnolo che, pensate, che non è neanche lontanamente parente del grande allenatore che fu dell'Inter.
1: Sì, ma cosa lo invita a fare allora? Scusi.
3: È un amico di Gigetto, non potevo dirgli di no, scusate.
1: Perché?
3: Ha minacciato di trasformarmi in un plastico di Bruno Vespa.
4: Disco Italia. Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olli a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo voi cari piccolini che ci state scrivendo, 331-995-0095, come Alessia da Bergamo. Ciao piccolini, stamattina in viaggio per raggiungere la mia amica e la sua famiglia al mare. Buona giornata anche a te.
2: Oggi a casa da lavoro, troppo caldo per poter lavorare in serra. Buongiorno piccolini, Antonietta da Lavello, provincia di Potenza.
3: Buongiorno, buongiorno, sono Leonardo. Ecco, sono io Leonardo, no. Cicci, no, sono Leonardo da Palermo. Mi fate gli auguri, oggi sono 49. E per favore potete fare gli auguri anche a mio cognato Carmelo per il suo onomastico. Grazie e buona giornata.
1: Ma certo, l'abbiamo tanti, fatto già dall'inizio.
3: Sì, sì, tanti
1: a tutti
3: auguri.
1: Carmelo e Carmela.
3: A Leonardo, a Carmelo, a Carmela. A Carmelina, a Carmelino.
1: Va bene,
3: a
1: auguri,
3: tutti.
1: Auguri, auguri.
3: Auguri.
4: Sono arrivate le buone nuove, solo su Radio Italia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family,

0: carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan.
5: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavostan.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Però anche no, Ipi Yayo, però anche no, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Cari piccolini, sono le 7.31, ci stiamo chiedendo, chissà come l'avrà presa Sua Maestà Re Carlo la sconfitta di ieri della sua Inghilterra. Proviamo a chiederlo a Matteo Renzi. Ciao Matteo!
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Matteo,
1: sono qui a Londra
0: e quindi
1: Londra vuol dire
0: Re Carlo.
1: Carlo.
2: No. Agge Persen.
1: Succede.
2: Ascolto la vostra trasmissione. Quando Sinner perde, fate sempre questa simpatica gag. Comunque, devo dire che all'Argentina vanno i miei compleanni.
1: No, no, è l'altra.
2: I miei complanari. Complimenti.
0: Ecco, ce la faccio.
2: Vabbè.
0: Ce la faccio, giusto.
2: Ieri al gol di Gordon ho esultato sul divano e mi è volata via la ciabatta d'oro.
1: La ciabatta d'oro, comodissimo.
0: Sì, molto
2: che
0: comodo.
2: Ha rotto lo schermo del televisore.
0: No.
2: Appartenuto a Enrico IV.
1: Enrico IV?
2: Sì.
1: Mi sa che non c'era il televisore.
2: Non c'era il televisore.
0: Ecco.
2: E sì. Poi ho dovuto continuare a vedere la partita sul telefonino.
0: Ma no!
2: Seduto sul trono, quel trono che avete tutti nelle vostre case.
0: Che grande trono!
2: Perché avevo un po' di strizza a vedere l'attacco dell'Argentina.
0: Sì.
2: E infatti poi c'è stato il gol di Fernandez.
0: Mm.
2: E infine il gol di Lautaro Martinez. Al gol di Lautaro ho lanciato il telefonino.
0: Ma no!
2: Appartenuto ad Enrico VIII.
1: No, ma che Enrico VIII, credo che non ci
2: no,
1: fosse.
2: Neanche
0: no,
2: quello.
0: No. No. Crediamo che non ce l'avesse neanche lui.
2: Stanotte, tra l'altro, mi è venuta in sogno mia madre.
1: No.
2: E mi ha detto: Charles,
0: sì?
2: Sei proprio una pippa.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il tuo DNA con mio DNA.
1: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. Sì. Salutiamo un po' di amici, dai, al 331-995-0095 ci state scrivendo. Ciao piccolini, anche noi in viaggio verso la Puglia, ma prima tappa nelle Marche. Un saluto da Sabrina, Luca, Rebecca e Nicolò.
2: Ciao ragazzi, buongiorno piccolini, sono Ivan dalla Sicilia. Mi fate gli auguri, sono a casa, ho fatto il tunnel carpale. Un saluto a voi.
1: Auguri allora.
2: Ciao.
1: Ciao Ciccini.
2: Simone? Ivan.
1: Oggi non solo il mio onomastico, ma compio 69 anni e tante amiche mi hanno già mandato i loro auguri. Me li fate anche voi, Carmen da Como. Tanti auguri Carmen.
2: E poi ciao piccolini, fate un saluto al gruppo M Dance in viaggio per Napoli in vostra compagnia. Ciao Simona.
1: Ciao Simona, un saluto.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Che estate esagerata con il sottotitolo.

0: costo di expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 100%. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di ragazze, salutiamo Sandra da Cossato che ci saluta.
1: E poi salutiamo un ragazzo, sì. Antonio Pampa.
0: Va bene, ciao Antonio. Ciao.

0: Canone, con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.

0: canzone estiva, Annalisa.
1: Cosa c'è, Cici? Cosa c'è?
2: Allora, ci sono degli auguri. Ciao, sì. Faccio gli auguri a mio nipote Christian, che oggi compie 14 anni, e alla, sì, mia amica Manuela, che ne compie 47. Tanti auguri da Francesca da Cagliari.
1: Auguri, auguri.
0: Auguri, auguri ad entrambi.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8.
2: Ma fatti i colpi di sole.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani che però non passa, ok? Al voto dei fuorisede, oggi scrutinio finale. Trump lancia nuovi raid contro centri di comando iraniani, prepara l'escalation, non si sblocca lo stallo su Hormuz, vertice di guerra alla Casa Bianca, lunedì la visita di Netanyahu. Femminicidio nella Riminese, uccide la ex moglie in casa, chiama i carabinieri confessando l'ho ammazzata, l'uomo trovato accanto al corpo della vittima, al vaglio la dinamica. Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, uccise due ladri, ne ferì un terzo durante una rapina, Salvini chiede la grazia a Mattarella. Omicidio Samana Bass, definitive le condanne, ergastolo ai genitori e ai cugini, 22 anni allo zio. La ragazza pakistana venne uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Tragedia Sestri Levante, bimba di 11 anni risucchiata per i capelli nel bocchettone di una piscina, rianimata dai soccorritori, non ha più ripreso conoscenza, gravissima in ospedale. Verso il picco di calore, oggi 15 città con il bollino rosso, 2 in arancione, emergenza idrica in Piemonte, forti temporali al nord, un morto nel Modenese. Mondiali, Lautaro Martinez porta l'Argentina in finale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra 2-1 nel recupero, domenica la sfida contro la Spagna.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Piemonte sulla statale 334 del Sassello, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Acqui Terme, strada statale 456 del Turchino. In Calabria sulla statale 182 delle Serre Calabre ci sono lavori di manutenzione prima di Serre, A3 Salerno Reggio Calabria e dopo San Gregorio di Pona in direzione Vibo Marina, strada statale 522 di Tropea. In Campania sul raccordo autostradale Salerno Avellino traffico rallentato causa lavori di manutenzione sullo svincolo di Fisciano A2 A30. In Sardegna, sulla statale 293 di Giba, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Samassi, strada statale 196 diramazione di Villa Cidro, direzione incrocio Giba, strada statale 195 sul Citana. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo Torre Nova e prima dell'incrocio Sant'Agata di Militello, strada statale 289 di Cesaro, direzione Trapani, strada statale 115 sud occidentale Sicula. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione dopo area di servizio Sala Consilina e prima di Buon Abitacolo Padula, direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cici, certo. Fino alle 9.
1: Sono anche a
0: e c'è anche Blanco con Los Angeles.

0: Sesso debole, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Giuseppe e Ida che stanno tornando a casa dal lavoro da Canberra in Australia. Ciao Giuseppe, ciao Ida.
1: Ciao.
0: Allora, qualche giorno fa vi abbiamo parlato dello scheletro di un grande Tyrannosaurus Rex soprannominato Gus, finito all'asta a New York. Il termine per le offerte è scaduto e possiamo dire ufficialmente che si tratta del fossile di dinosauro più costoso di sempre battuto ad un'asta pubblica.
1: Se il valore del reperto era stato stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari, la vendita è andata oltre ogni aspettativa. Un misterioso facoltoso, infatti, ha sborsato più di 50 milioni di dollari, quasi 44 milioni di euro, pur di aggiudicarselo.
0: L'acquirente è ancora anonimo, ma c'è grande curiosità per capire quale sarà il destino dello scheletro del T-Rex, risalente a 67 milioni di anni fa e lungo 12 metri.
1: Ebbene sì, l'acquirente sono io.
0: No. Avevo qualche spicciolo in tasca sì. Che dovevo prendere.
1: Ci ho pensato io.
0: Cari piccolini, giriamola questa cosa sulla musica. La musica italiana.
1: Dai.
0: Per quale cimelio della musica italiana sareste disposti a spendere una fortuna? Ditecelo come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavosten.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
6: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic?
12: La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Agitiamo,
0: No, non agitiamola troppo, no. Sennò poi insomma fa un po' di
2: infatti.
0: Per quale cimelio della musica italiana sareste disposti a spendere una fortuna? 331-995-0095 per una qualsiasi giacca con cui Vasco sale sul palco. Ciao da Stefano d'Albaredo in provincia di Treviso.
2: Ciao Stefano, buongiorno piccolini. Se avessi qualche spicciolo comprerei o una chitarra o uno spartito di Pino Daniele, Nunzia da Napoli.
0: Però
2: sì.
0: Il manoscritto di Giudizi Universali di Samuele Bersani, Antonio da Margherita di Savoia.
2: Buongiorno, mia figlia Eleonora spenderebbe la stessa cifra per le magliette usate ed autografate dei Pinguini Tattici Nucleari. Saluti da Tommaso di Fara in Savina, che si trova in provincia di Rieti.
0: Che meraviglia, ragazzi. Continuate a scriverci. 331-995-0095. Nova.
2: È un numero nuovo.
0: No, è sempre quello. Negramaro, parlami d'amore.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di cimeli, la chitarra di questa canzone è un cimelio.
1: Anche, sì.
0: Appartenuta a Carlos Santana, quindi.
1: Presa in prestito.
0: Da Stash. Dal nostro presidente.
1: Dal nostro Mario presidente Volanti. Mario Volanti. Che non è solo quella di Carlo Santana.
0: Adesso non elenchiamo. No. Andiamo
1: ce ne sono
0: a leggere
1: tante
0: qualche
1: altre,
0: messaggio.
1: Altri cimeli in ufficio del nostro presidente.
0: Allora, i testi scritti da Mia Martini. Alex da Bergamo scrive: piacerebbe avere questo cimelio.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sarei disposto a spendere una cifra straordinaria per una chitarra usata da Eros Ramazzotti, Emanuela da Cerro Veronese.
0: Chiara scrive: spenderei una cifra per il premio del Festival di Sanremo di Morandi con Tozzi e Ruggeri. Un Sanremo mitico, quello lì.
1: Cos'era? Il 1987.
0: Adesso studiamo e ve lo diciamo. Vabbè, dopo.
1: C'era Pippo Baudo, c'era il grande Pippo che presentava.
2: Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
21: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
22: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
21: La Torrente, baciati dal sole del sud.
23: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
17: No!
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di Gianni Morandi, dicevamo del Festival di Sanremo vinto, può dare di più, era 87, giusto?
1: Quindi era il 1987.
0: Sì.
1: Ah, meno male.
0: Tornando ai cimeli che sareste disposti ad acquistare spendendo anche una fortuna, dal 331-995-0095, Lorenzo da Lugano scrive: io spenderei una follia per avere la spallina malandrina che cadde proprio nel Sanremo dell'87 a Pazzi Kensit.
1: Quindi sempre nello stesso Sanremo di cui parlavamo.
0: Esatto, sì.
1: Cami da Milano: mi piacerebbe tantissimo avere anche solo in prestito le bacchette della batteria di Tullio De Piscopo.
0: Mitiche, mitico lui anche. Io sarei disposto a spendere una cifra per gli occhiali di Tommaso Paradiso, Luigi da Torino. Io spenderei.
1: Sì. Tu cosa spenderesti?
0: Una cifra per la gamba di Tre Uomini e una Gamba di Aldo Giovanni Giacomo. Non è musica, però è cinema.
1: Sì.
0: Ma questo anche per collegarsi a questi aggiornamenti che arrivano dall'ultimo film che stanno girando di Aldo Giovanni Giacomo, la location del nuovo film. Le location aumentano a vista d'occhio e riguardano anche l'estero. Magari un'altra volta, questo è il titolo della pellicola, non è stato girato solo nel Ferrarese come vi avevamo detto tempo fa. Alcune riprese sono state infatti effettuate di recente anche nella stazione Cadorna di Milano, dove è stato avvistato Aldo.
1: Ora però tutta la troupe si è spostata in Sicilia, precisamente a Marsala. I Chuck andranno avanti fino al 7 settembre e avverranno anche fuori dall'Italia, ovvero in Tunisia. Magari un'altra volta è atteso al cinema il 28 gennaio 2027.
2: Non ci posso credere!
1: È così!
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
7: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Oez, è sempre bello a Radio Italia, sono musica italiana ed è sempre bello stare con voi ogni giorno, cari piccolini, e noi davvero vi ringraziamo, grazie di esistere.
1: Potremmo farlo anche domani, infatti lo faremo.
0: No, domani sì, ci siamo.
1: L'ultimo
0: domani.
1: Giorno della settimana insieme. E
0: assolutamente.
1: Dobbiamo salutare e ringraziare Max Pierucci, Paolo Guarnieri, Ambro. In regia.
0: Grazie.
1: Tra poco Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Arrivederci Cici.
2: Arrivederci, a risentirci, grazie come sempre. Roberto, lasciaci con una bella citazione.
1: Vi lascio con le parole di François della Rochefoucauld. Se non avessimo tanti difetti non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani che però non passa. Ok al voto dei fuorisede, oggi scrutinio finale. Trump lancia nuovi raid contro centri di comando iraniani e prepara l'escalation. Non si sblocca lo stallo su Hormuz, vertice di guerra alla Casa Bianca, lunedì la visita di Netanyahu. Femminicidio nel Riminese, uccide la ex moglie in casa e chiama i carabinieri confessando l'ho ammazzata. L'uomo trovato accanto al corpo della vittima, al vaglio la dinamica. Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, il gioielliere Mario Roggero uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina. Salvini chiede la grazia a Mattarella. Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado. Nella tragedia di 8 anni fa morirono 43 persone. Per i parenti delle vittime sono tardive le scuse di Autostrade. Verso il picco di calore, oggi 15 città con il bollino rosso, 2 in arancione. Emergenza idrica in Piemonte, forti temporali al nord, un morto nel Modenese. Mondiali, Lautaro Martinez porta l'Argentina in finale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra 2-1 nel recupero, domenica la sfida contro la Spagna. L'attesa è finita, oggi esce Odissea, l'ultimo film di Christopher Nolan, il Colossal girato in Italia tra Ostia, Eolie e Favignana, i protagonisti ai nostri microfoni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 16 luglio 2026 ed è la Nostra Signora del Carmelo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, è giunto il momento di cominciare a guardarsi intorno per decidere dove andare in vacanza ad agosto. Le opportunità sono ovviamente diverse, ma cercate di scegliere una meta tranquilla e romantica dove poter passare momenti piacevoli con la vostra dolce metà. Toro. Se volete riconquistare la fiducia e l'amore della dolce metà, non ricorrete a regali costosi o promesse esagerate, ma assumetevi le vostre responsabilità e realizzate insieme propositi ragionevoli per cambiare un po' alla volta. La fortuna vi sarà amica. Gemelli. Attenti alle assicurazioni di agevoli guadagni, qualcuno potrebbe approfittare della vostra ingenuità per trarne beneficio. In amore, se siete single, capiterà l'occasione che aspettate, coglietela al volo. Per chi è in coppia potrebbero emergere alcune piccole tensioni. Cancro. Grandi dolcezze e sublimi tenerezze avvolgeranno gran parte di voi lungo tutta questa caldissima giornata estiva. Gli slanci affettivi di cui sarete protagonisti grazie al sole nel segno non si conteranno e vi lascerete andare a bei momenti di romanticismo. Leone. Le idee non vi mancheranno, ma correte il rischio di perdere troppo tempo a fantasticare. Avete modi originali e personali per raggiungere il cuore degli altri. La vostra serenità renderà più facili i rapporti di coppia nei quali troverete nuovi interessi comuni. Vergine. Venere nel segno vi regalerà una giornata positiva per gli affetti e i sentimenti, sia in famiglia sia con gli amici. Anche il rapporto con il partner, ovviamente, non potrà che beneficiare del quadro astrale favorevole. Programmate una serata romantica. Bilancia. Avvertirete una diffusa e generalizzata pigrizia intellettuale legata a Mercurio che ancora per un po' si manterrà disarmonico. Vi troverete a gestire i sentimenti amorosi con un po' d'avarizia. Il timore di sbagliare costituirà un freno e potrà limitarvi. Scorpione. Molti pianeti agiranno favorevolmente nella sfera privata. Oggi vi potrete permettere molte cose, ma occorrerà saper scegliere quello che vi sarà più congeniale. In amore, ristabilite le regole del gioco, considerando gli interessi e le vostre intenzioni. Sagittario, un cambiamento inatteso vi spingerà a scoprire nuove dimensioni dell'amore. Il rapporto di coppia si potrà rinnovare con poca fatica per regalarvi ancora tante soddisfazioni. Avrete la possibilità di intraprendere viaggi interessanti e utili per staccare dalla routine. Capricorno. La luna in sestile vi metterà di ottimo umore e vi predisporrà al dialogo. Un'inattesa vita sociale soddisferà la vostra naturale propensione al divertimento e al rapporto con gli altri. Avrete un sereno confronto con le persone che stimate. Acquario, potreste essere tesi e nervosi anche quando non ne avete reali motivi. Invece di chiudervi nel silenzio, cercando di interpretare i comportamenti degli altri che non riuscite a spiegarvi, dovreste affrontare il discorso apertamente con i diretti interessati. Pesci, di sicuro stavolta crederanno in voi e nel vostro entusiasmo che perforerà le nubi della quotidianità e raggiungerà in profondità anche i più ostinati. Usate con discrezione e parsimonia il potere di seduzione che gli astri vi metteranno fra le mani. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Notte d'incanto. È bello vedere le luci laggiù. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Mauri, scusa, lo siento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Paolo, come state? State bene? Siete pronti per affrontare questa giornata? Tante volte ci chiediamo, ma che fine ha fatto quella determinata persona, un artista, se siamo fan di un personaggio in particolare, se non posta per un po' sui social? E magari sta vivendo, e magari sta facendo qualcosa di immersivo, si è allontanato perché si sta dedicando a se stesso, alla vita, sta lavorando. È quello che sta facendo anche Tananai. Diciamo che sta vivendo un silenzio stampa bello profondo sul fronte della musica. L'ultimo indizio risale all'8 maggio, perché aveva pubblicato un post dove diceva che stava lavorando in studio per prepararsi a tornare dai fan. Poi insomma abbiamo scoperto che è fidanzato, sta vivendo la sua vita. Non sempre si può o si vuole condividere la vita che si fa anche sui social, perché si ha bisogno anche di raccoglimento. Siamo talmente tanto abituati a condividere un po' di tutto sui social e anche a vedere dagli altri quello che fanno gli altri, che ci si stupisce. Possiamo stare sereni, perché quando poi tornerà Tananai esploderà con la musica nuova, e noi ce lo godiamo comunque adesso con la sua canzone Bella Madonnina.

Sì, hai ragione, hai ragione. Era bella Madonnina, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Domenico mi ha scritto: anche tu sei un po' sparita dai social. È vero, ma per pochi giorni, 2 o 3, perché dopo la diretta sto facendo un lavoro importantissimo, molto bello, e ne parlerò quando si potrà farlo. Ci vuole ancora un po' di tempo. Si potrà vedere, immagino, intorno a Natale. I tempi televisivi sono questi. Saprai tutto a tempo debito.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, sono troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico.
9: Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
11: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
12: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
11: OVS, love people, not labels.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
18: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
19: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Tu non lo

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana, e sarà una domenica buonissima perché gli appassionati di calcio potranno passare al bar santissimo di Safe a Santa Margherita Ligure. Sapete che lui ha un bar e quindi sarà lì il locale che nel cuore della cittadina di Santa Margherita Ligure è diventato in poche settimane un punto di ritrovo per turisti, per fan, per residenti, e trasmetterà la finale dei mondiali. E il Santissimo Bar è più di un locale, perché alle pareti è appeso il disco d'oro di Santissimo, che è un simbolo del percorso artistico di Safe, che convive con i ricordi della sua vita a Santa Margherita. E tra questi spicca anche una foto di una squadra di calcio giovanile sistemata sopra il bancone, ed è uno scatto che racconta anche un'amicizia che dura da anni. In quella squadra giocavano infatti insieme Safe e l'attuale proprietario della gelateria accanto al bar. Come non dimenticare le radici, e Safe in questo modo ce lo spiega veramente molto bene. Ora ascoltiamo un altro capolavoro, quello di Giorgia, La cura per me.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, questo mi piace molto. WhatsApp è al lavoro su una novità che potrebbe salvare me e tutte le persone come me, smemorate. Le persone smemorate che dimenticano le date importanti dei compleanni, perché WhatsApp presto potrebbe integrare una funzione che ci ricorderà i compleanni dei nostri amici. È in fase di test, prevede una notifica quando un contatto compie gli anni, ma anche una sezione dedicata da sfogliare per i compleanni in arrivo, così da prepararci. Però l'importante è che i contatti siano salvati sul telefono insieme alla data di nascita. Questo è il cambiamento che bisognerà fare. E se questa funzione verrà veramente introdotta, WhatsApp prenderà le informazioni unicamente dalla rubrica del telefono, senza sincronizzarsi con altri social come Facebook, perché qua ormai è tutto super collegato, dati di qua, dati di là e i dati di tutti. Però questo potrebbe essere veramente molto comodo. La scomodità, appunto, è dover inserire la data di nascita. A me piacerebbe avere il piatto pronto, la pappa pronta sempre, però non è possibile. Un piccolo sacrificio all'inizio e poi dopo sarai sempre salvo. Questa è una possibilità, e una possibilità è anche la canzone di Malika Yan che ascoltiamo adesso.

0: A novembre Malika Ayane sarà in tournée teatri e trovate tutte le date su raditalia.it e noi adesso ci dedichiamo all'appuntamento per la salute e il benessere, vivere bene. Oggi vi parlo di come è possibile riutilizzare uno degli alimenti che si spreca di più, lo yogurt, perché è un rimedio per sbiancare i denti o comunque per aiutare lo smalto dei denti a rimanere in buone condizioni. Può essere utile per pulire e lucidare gli oggetti in ottone e basta lasciarlo agire per 10-30 minuti e poi strofinare con una spazzola morbida. Sì, lo yogurt è ottimo per lenire le scottature o il prurito, si lascia in posa per 15-20 minuti e poi si risciacqua. Oppure come idratante per la pelle, riduce le occhiaie, combatte brufoli e acne. E per le pelli grasse impure, lo yogurt e lo zucchero mischiati insieme creano un delicato peeling fai da te.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: E sì.
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì!
14: Ci vuole Fiorentini!
15: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 19.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: Ma che male, di nuovo la schiena.
20: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
19: No, ho solo troppo tempo seduto.
20: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
19: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: 5%.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

Buon vento, Jovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana, e direttamente dal suo tour europeo Jovanotti ha invitato i fan a costruire la propria Arca di Loré, cioè una barchetta di carta che diventa simbolo di sogni, simbolo di ricordi, di desideri, perché l'idea è quella di accendere la videocamera del cellulare mentre si piega il foglio e raccontare qualcosa che sta particolarmente a cuore, che ne so, un obiettivo, qualcosa che si vuole raggiungere, una persona, qualcosa da portare con sé o da lasciare andare. Poi i video raccolti saranno proiettati durante il Jova Summer Party sul grande schermo a forma di barchetta. Gli appuntamenti del Jova Summer Party con noi come radio ufficiale partiranno il 7 agosto da Olbia in Sardegna, e il calendario è su radioitalia.it. comunque bellissima anche questa iniziativa di Jovanotti, perché lui punta sempre a coinvolgere, a tirare in mezzo, a creare gruppo, a fare comunità, ed è un'idea che è stata già accolta da tantissimi fan, perché l'idea di sentirsi protagonisti insieme a lui è top. E noi ascoltiamo Cesare Cremonini, questa è Dicono di me.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 16 luglio 2026. Furboni con i cipolloni, un'area demaniale di circa 26.000 metri è stata adibita abusivamente alla coltivazione di profumate cipolle. L'area è stata scoperta nel corso dei controlli disposti dalla procura di Lamezia Terme, guidata da Romano Elio, e compiuti nella zona adiacente. L'area era perimetrata ed è limitata appunto da siepi di oleandri, ma dentro c'era l'impianto di protezione per le colture abusive. Gli abusi: il Papa ha cacciato un vescovo peruviano, il prelato aveva offerto la rinuncia all'incarico per fare chiarezza sulla verità. La pena dunque è stata durissima. La legge elettorale per la maggioranza, il governo non è a rischio, e adesso sulla legge elettorale, dopo la Camera, si va al Senato. Il Ciriani dice che il governo va avanti a testa alta, dure le reazioni dell'opposizione. L'Assemblea dell'ABI, le banche, il presidente Patuelli dice che bisogna stimolare gli investimenti e creare più cooperazione a livello europeo, altrimenti i rischi sono della paralisi. Incidenti in montagna, una donna polacca muore precipitando sul Monte Rosa, un'altra escursionista muore cadendo a Groscavallo nelle valli di Lanzo. Trump non esclude quello che lui definisce boots on the ground, le truppe di terra in Iran, lo ha detto in un'intervista. Intanto lì la guerra continua come continua tra Russia ed Ucraina, i morti sono decine. Il caso di Saman: la Cassazione ha confermato 4 ergastoli e 22 anni di gabbia per l'omicidio della 18enne avvenuto nel 2021, la pena massima ai genitori e ai due cugini. Il primo Angelus Castellano per il Papa, che è intervenuto su vari temi. E intanto in Medio Oriente è sempre bollente la situazione, soprattutto attorno al canale di Hormuz. C'è in ballo il petrolio, Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini sono ancora in corso. Dice George Clooney, lo stupendo: prima del cinema io coltivavo tabacco. Oggi mi sento fortunato. E poi dico: i fallimenti fanno crescere. Oh, bello e sapiente, voto in filosofia, 10 lode, George. Lo sport, il calcio, dunque, sarà Spagna contro Argentina, la finale dei mondiali in programma domenica a New York. Ieri l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in semifinale, sabato c'è la finale per il terzo posto tra Inghilterra appunto e la Francia. I grandi sconfitti. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La pressione atmosferica si mantiene ben salda sull'Italia, con qualche lieve disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata il sole dominerà da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Soltanto sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti innocui, senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità senza conseguenze rilevanti. Altrove il tempo resterà stabile e soleggiato. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Dolce Nera, Epopea su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa parlavamo di questa nuova funzione che potrebbe venire fuori su WhatsApp, che ti suggerisce tutte le date dei compleanni, proprio fatta apposta per gli smemorati, aggiungevo anche come me. E Martina, che ha scritto dall'Aquila, dice: Paoletta, ma come puoi dimenticare le date del compleanno delle persone a cui tieni? Martina, ma io c'ho problemi con i numeri, sono discalculica. Ma poi al di là di quello, proprio non mi entrano in testa. Io ricordo la mia data di compleanno e quella di mio figlio, che tra l'altro è oggi. Auguri, Samu. Però

0: poi non ce la faccio. E Martina spiega che lei abbina al volto della persona, proprio nella sua testa, il numero del compleanno, la data. È una capacità che non tutti hanno, però, Martina, io vorrei poterlo fare, riesco a farlo per un numero limitato di persone, ti ripeto, due, la mia e quella di mio figlio, oltre non vado, e i miei amici lo sanno, ma ormai sai che cosa, Martina, mi salvano i social, perché quando facciamo gli anni pubblichiamo i vari ringraziamenti sui social, sai, ti taggano nelle storie, allora io vedo le storie, è stato il compleanno di una mia amica qualche giorno fa, l'avevo completamente dimenticato e lei continuava a pubblicare grazie, allora ho fatto quella che se lo ricorda e le ho fatto immediatamente una telefonata e mi sono salvata così.
1: Disco Italia. Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Black Nirvana, c'è Elodie su Radio Italia, solo musica italiana.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
0: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, questo è l'orario per l'appuntamento Radio Italia Style con Enzo Miccio. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Cara Paoletta, buongiorno, buon giovedì. Allora, oggi voglio parlarvi di un argomento molto molto interessante. Quando vi alzate al mattino, soprattutto dopo queste notti insonne, il caldo eccetera, il condizionatore, abbiamo tutti quanti questi occhi gonfi e sono, devo dire, un estetismo abbastanza comune. Possono dipendere da diversi fattori, come dicevo, le poche ore di sonno, lo stress accumulato, la ritenzione idrica, allergia o anche una serata un po' più intensa del solito, che ci piacciono tanto, ma poi dopo ci sono le conseguenze. Per aiutare lo sguardo a ritrovare la sua freschezza, il primo alleato è il freddo. Un bel impacco fresco dei patch conservati in frigorifero o un prodotto specifico possono dare una sensazione immediata di sollievo. Anche la skin care può fare la differenza. Attenzione, tra gli ingredienti più utilizzati troviamo la caffeina, che aiuta a rendere lo sguardo più disteso, l'acido ialuronico, che è l'ideale per mantenere la zona ben idratata, e attivi lenitivi, apprezzati per le loro proprietà appunto lenitive. Dormire abbastanza, mantenere una buona idratazione, non esagerare col sale, attenzione, e dedicare qualche minuto alla propria skin care sono dei piccoli gesti che possono contribuire a mantenere questo sguardo più sexy, più fresco, più vivo, non come il pesce lesso. Oh, stamattina non vi dico che occhiaie che ho, va bene, e non perché abbia fatto balbordio, perché la notte qua non si dorme, si pensa. Noi ci sentiamo domani, ciao Paoletta.
0: Certo Enzo, a domani, un bacio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Vedo Nero, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida 419.

0: 49 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordate qualche giorno fa abbiamo parlato del doorbell friend, cioè l'amico di campanello, l'amico che puoi raggiungere citofonando, c'è un po', hai un po' di tempo per me, e c'è sempre. C'è anche l'amico coach friend, cioè l'amico di divano, quella persona la cui sola presenza è confortante e benefica, che poi se vai a vedere sono la stessa persona, sia quella del campanello che quella del divano. È l'amico che, col quale puoi anche non parlare, si può stare semplicemente sul divano in silenzio, non fa niente, non c'è pressione, non ci sono aspettative, non c'è bisogno di truccarsi, di andare lì coi tacchi. Il coach friend ti fa stare bene anche quando si è stanchi, disordinati, poco motivati, e la forza di questa amicizia sta nella normalità che condividi, non nelle grandi cose, nelle uscite memorabili, i viaggi, no, non c'è bisogno, basta essere se stessi con l'amico coach friend. Però ripeto, secondo me sono la stessa cosa, campanello e divano è uguale. E quanto è bello poter dire ad un amico ti voglio bene, come canta Tiziano Ferro.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. In un'intervista molto recente Tommaso Paradiso ha raccontato quella che è diventata una formula proprio della sua carriera: mettere insieme la leggerezza dell'estate e quel pizzico di nostalgia che spesso arriva anche nei momenti più felici. È una sensazione che torna anche nella canzone che abbiamo appena ascoltato e che sta portando sui palchi di tutta Italia durante il suo tour estivo. E forse non è un caso che tra una tappa e l'altra nella sua playlist dei momenti di relax ci siano nomi come Righeira, Luca Carboni, Gianni Togni, estate passate, e tre artisti che considera capaci di raccontare questa felicità estiva, ma non perfetta, con i ricordi, la malinconia, i sorrisi, la stessa atmosfera che lui vuole portare nella sua musica. Ora, Urlo e Non mi senti, c'è Alessandra Amoroso.

0: oggi scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Il sindaco di New York, Mam Dani, vuole regalare ai genitori della sua città una serata libera dai loro figli e ha lanciato questa iniziativa pilota Parents Night Out. Il 16 agosto i bambini saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati in tutte e cinque le municipalità di New York, e questa Parents Night Out di New York darà la possibilità ai genitori di darsi la pazza gioia, di avere un po' di tempo a disposizione per andare a vedere un film al cinema, fare commissioni oppure semplicemente andare fuori a cena senza preoccuparsi di badare loro figli oppure ai costi di una babysitter. I posti disponibili però sono limitati ai primi 500 bambini e si prevede che andranno esauriti nell'arco di pochi istanti, e la registrazione è basata sull'ordine di arrivo, cioè chi prima arriva meglio alloggia e gli altri stanno fuori. Ma potrebbe essere un inizio e potrebbe essere qualcosa che si rifarà più avanti. Beati i newyorkesi, perlomeno per questo, per qualità dell'aria e calore, no, non direi proprio. Non so se avete visto le immagini di New York in questi giorni, mamma mia, ci sono le nubi che arrivano dal Canada, degli incendi del Canada, proprio non si può manco uscire di casa. E noi ascoltiamo Una donna per amico, con un testo scritto da Mogol per Lucio Battisti e dedicato ad un'amica dell'autore di nome Adriana. Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: Una donna per amico, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. E voi lo sapete cosa rende unico il prosciutto San Daniele DOP? Solo cosce di suino italiano, sale marino e il microclima irripetibile di San Daniele del Friuli. È un prodotto naturale, senza nitriti e nitrati e con fonti di proteine, ricco di minerali, di vitamine. E il risultato è un'eccellenza dalla dolcezza inconfondibile, perfetto per l'estate. Allora scoprite tutto il gusto del prosciutto di San Daniele, naturale, unico e italiano.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
5: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia.
6: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
5: Prepara le valigie e parti anche tu.
6: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
5: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
6: Perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su

0: www.enel.it.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Lazza, Cenere su Radio Italia, solo musica italiana. Se state pensando di espatriare per andare a cercare un po' di fresco, non andate in Cina, perché anche lì non se la passano meglio rispetto a noi in questo periodo. Certo, non è un motivo sufficiente per fermare uno dei passatempi più amati del paese, e cioè il Mahjong. In un parco cinese i tavoli utilizzati per questo gioco tradizionale di tessere sono stati spostati in piscina direttamente nell'acqua. In questo modo i giocatori possono continuare le partite a Mahjong senza rinunciare al refrigerio, che è necessario in questo periodo. Insomma, ci si attrezza, c'è il problema e si trova la soluzione, e succede anche in Cina. Noi ora ascoltiamo Comuni Immortali, che ha portato anche dal vivo durante il nostro Radio Italia Live il concerto di Palermo lo scorso 28 giugno, e trovate la sua esibizione completa su Radio Italia.it. Achille Lauro.

0: Gali, Paprika su Radio Italia, solo musica italiana. E ora l'appuntamento è con il cinema, con le serie TV. Parliamo di un film, uno dei film più attesi dell'anno, ed è arrivato nelle sale, Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan. E il regista, per fare questo film, ha posto una sola condizione: che fosse vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, così come era stato per Oppenheimer. Questo perché Nolan ha voluto raccontare la verità utilizzando molto realismo, sia in termini di ricostruzione d'epoca, per quanto riguarda anche le passioni, la mentalità, le abitudini degli uomini e tempi di Omero. Quindi nel film il sangue scorrerà a fiumi, e per chi si fa impressionare, però, vi ricordo che in questo film è presente un cast sensazionale: Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson. Odissea lo trovate al cinema da oggi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: I regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate

0: abbassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: più.
1: Ernia, Berlino, su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, tocca a te, risentiamo la frase estratta da una canzone.
2: Notte d'incanto. È bello vedere le luci laggiù.
1: Bella d'estate di Mangora, questa è la canzone da individuare. Bravissima, Carola da Sassari. Brava, complimenti Carola, i complimenti tutti per te oggi. Carola è medico, ama fare lunghe passeggiate nella natura, tra poco partirà per un bellissimo viaggio alla scoperta del Tibet. Che bello Carola, il suo cantante preferito è Olly e saluta i suoi genitori Laura e Stefano e il compagno Francesco. Un abbraccio, buon viaggio e quando tornerai troverai un gadget per te di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ho scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Estate, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone che ci permette di salutarci. Io vi do appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno. Paoletta vi dà un abbraccio, grazie Paolo. Ci sentiamo così domani e adesso vi lascio a Mario Volanti. Ed è anche l'ora dell'informazione, c'è Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Legge elettorale: dopo il passo falso sulle preferenze è arrivato il via libera della Camera alla riforma con 217 voti a favore, ora il testo passa al Senato. Le opposizioni all'attacco del governo per Conte: si tratta di una legge truffa, Schlein accusa, la maggioranza non c'è più, Meloni ha tradito gli italiani. La guerra in Iran, raid statunitensi contro i centri di comando dei Pashdaran, il regime rilascia un'americana detenuta da 3 anni, saltata la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa oggi la sentenza del processo di primo grado, la procura ligure ha chiesto quasi 400 anni di carcere per i 57 imputati. Prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi 15 città con il bollino rosso, domani atteso un nuovo picco delle temperature, forti temporali al nord, un morto nel modenese. Femminicidio nel Riminese, una donna uccisa dall'ex marito, l'uomo ha chiamato i carabinieri e ha confessato l'omicidio, la dinamica dell'aggressione al vaglio degli inquirenti. L'attesa è finita, oggi esce Odissea, l'ultimo film di Christopher Nolan, il Colossal, girato in Italia tra Ostia e Olie e Favignana, i protagonisti ai nostri microfoni. Mondiali: l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 con un gol di Lautaro, domenica la finale contro la Spagna sarà la sfida dei campioni del mondo contro i campioni d'Europa.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buongiorno, buondì, buondì. Oggi sono qui per raccontarvi il penultimo spaccato, le posizioni che nell'attuale classifica vanno dall'ottava alla quinta. Al numero 8 c'è Noemi, guadagna una posizione con Tu cosa fai questa sera. Stare con

È finito anche il penultimo spaccato, domani come ogni venerdì l'ultimo, dunque quindi le prime quattro posizioni. Va bene? Vi aspetto domani, per il momento è tutto, ciao, buona giornata.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.

0: più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 €.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 €, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 €. Lidl, vale davvero.

0: all'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
12: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
17: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Rose Villain, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica.

0: L'ho spalmata.
1: Era lei, era la 25, era un altro numero.
0: La 25 l'ho spalmata sul pane, l'ho mangiata a pranzo perché tu non mi porti il tuo francilicio.
1: Ma te l'ho portato ieri. Perché oggi c'è.
0: Oggi è diverso, oggi è diverso.
1: Oggi c'è, ma è il gelatino e si scioglie. Come faccio a portartelo? Comunque ne parliamo dopo perché adesso dobbiamo far veloci, giusto?
0: Esatto.
1: Sì, dobbiamo dire solo che è l'una.
0: Sì.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 16 luglio 2026. Te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Ha preteso di essere ospitato in casa dell'ex fidanzata insieme a un amico, ma al rifiuto della donna ha sfondato una finestra per introdursi lo stesso, e così anziché trovare un alloggio nell'abitazione, l'alloggio l'ha trovato nella camera di sicurezza insieme a quell'altro. È accaduto a Piove di Sacco, dove i carabinieri sono intervenuti perché una 42enne ha contattato il 112 impaurita per la reazione dell'ex, una 25enne nordafricano. Quest'ultimo si era presentato in compagnia di un amico e con nazionale di 29 anni. Come se niente fosse, volevano dormire lì. I due pretendevano ospitalità gratis, facendo leva sulla passata relazione sentimentale. A rifiuto ovvio della donna, non hanno però voluto sentire ragioni, hanno sfondato una finestra e sono entrati. Hanno persino opposto resistenza e il 25enne ha spintonato uno dei carabinieri ed è stato immobilizzato. I due sono stati ovviamente arrestati con la speranza che abbiano buttato via la chiave della cella, ma non è così. Trump non esclude boots on the ground, cioè le truppe di terra in Iran. E in Iran l'esercito del Kuwait ha intercettato dei droni iraniani. Tanto pagare per tanto ammazzare. Il costo della guerra in Iran potrebbe arrivare a 100 miliardi di dollari anziché i 30 previsti, lo rivela un emittente. Mi sa a molti che il tycoon dovrà rendere conto agli americani di queste spesucce. E ha scatenato molte critiche il gesto del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, di appoggiare una mano sulla spalla della presidente del consiglio comunale Francesca Angeli Sara. Lo ha fatto notare lei stessa, sta dicendo: sindaco, la vorrei pregare di non appoggiare la mano sulla mia spalla perché è stato oggetto di tante critiche questo gesto, ha detto lei. Lui ha fatto un po' l'ignaro e poi ha detto: il gesto di appoggiare la mano sulla spalla che lei fa con estrema intimità, ma è stato motivo di tante critiche pesanti. Lui ha preso la parola dicendo: chiedo scusa, non capiterà mai più che le poggio una mano sulla spalla, ma è un gesto amicale, molto sereno, normalmente quando mi piace una donna. Certe volte stare zitti. La maggioranza non è a rischio, per la maggioranza il governo non è a rischio dopo il pasticci sulla legge elettorale. Intanto adesso, dopo la Camera, si va al Senato, salvo ulteriori colpi di scena. L'assemblea dell'ABI, il presidente Patuelli, stimola degli investimenti, ma non sono le banche che dovrebbero aiutare chi fa gli investimenti. Bah, dice la bravissima, affascinante, tenera attrice Pilar Fogliati. Il tradimento peggiore da parte di un'amica fu bruttissimo. Pilar, è sempre così quando ti frega un amico. Il calcio, i mondiali, Spagna contro Argentina, sarà la finale domenica a New York, sabato la finale per il terzo posto tra Inghilterra e Francia, i grandi sconfitti. L'automobilismo, la Formula 1 si va verso Spa, caratteristiche molto molto importanti, quelle del circuito belga. Antonelli guida il mondiale con 25 punti di vantaggio su Russell, e ci sarà anche l'Ungheria prima della sosta. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti. Qualche addensamento al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Bel tempo ovunque. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con la Radio Italia, solo musica italiana.

0: Era la fantasia, quindi, o no? Non ho capito.
1: Non lo so, non lo so. Comunque, stavo dando un'occhiata qui alla nostra macchina e vedo che è tutto pronto per affrontare questo caldo pomeriggio. Abbiamo il tuffo, quindi abbiamo le secchiate d'acqua che qualcuno già ci chiede. Abbiamo tutte le cose che
0: abbiamo,
1: ci
0: lo
1: servono.
0: Sfogo, abbiamo tutto.
1: Abbiamo
0: tutto,
1: anche
0: tutto.
1: Con noi la bella
2: Calabrisella mia,
1: che è tornata dal mare.
2: Calabrisella mia, sciuriamu.
1: Però ci abbandonerà, non verrà con noi in Sardegna le prossime due settimane.
0: Io come farò senza Lidia Maria Tarsitano? Ci sentiamo, telefonatevi.
1: C'è Stanzini, non sei contenta?
0: Beh, però con Lidia Maria è un'altra cosa.
1: C'è Marvi Pezzoni con noi.
0: Ma con Lidia Maria è un'altra cosa.
1: Ci sono io.
0: Beh, con te va bene, sempre bene.
1: C'è Mirko Perenzin.
0: Ma vabbè, ma va bene con te.
1: Ah, sei contenta?
0: Sono con te, va bene.
1: Ok, perfetto,
0: allora,
1: va bene.
0: Ma non abbiamo detto chi siamo.
1: Ah già,
0: però.
1: È vero, chi siamo? Chi?
3: Mauro Marino.
1: Siamo noi.
3: Francesca Leto.
1: Confermiamo.
0: Con quel Leto lì, come lo dice lui.
1: Francesca. Chi è?
4: Dai ragazzi, dai, giovedì e domani è venerdì.
1: Esatto,
4: yeah.
1: Esatto.
0: Yeah.
1: Ah, oggi è giovedì, c'è il Francilicious.
0: Sì, c'è il Francilicious alle 13.30, un gelatino fit proteico fantastico. Io consiglio di andare a vederlo e farlo.
1: Allora, cosa manca?
0: 331-995-0095, il nostro numero.
1: Abbiamo detto tutto, come al solito al cinema, 24 secondi.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: penso sia bellissimo.
1: Ma penso anch'io sia bellissimo.
2: Anch'io penso che sia bellissimo.
1: Cioè, tutto sommato è bellissimo. Bello come la nostra compilation che si chiama Radio Italia Summer East 2026.
2: Mo vero.
1: 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora di quest'estate 2026. Facciamo qualche esempio, dai.
2: Sì, allora questa è proprio la compilation che serve quando avete voglia di sentirle tutte le canzoni dell'estate. Tutte insieme, esatto. Non dovete andare a cercarle, ok?
1: Metti lì, va avanti da solo.
2: Esatto, per esempio, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari?
1: A voglia.
2: C'è Irama, ovviamente. Figurati se non c'è. Emma Ercomi.
1: Ma ti pare che mancano?
2: Achille Lauro.
1: Ma secondo te?
2: The Colors.
1: Ma certo che sì.
2: Le Bambole di Pezza.
1: Pure loro.
2: E Fred De Palma, Anita e Mischilla.
1: Ma secondo te può mancare tra i pezzi dell'estate, scusa?
2: E Annalisa.
1: Annalisa ce l'abbiamo non solo nella nostra compilation che trovate ovviamente dappertutto, e se volete maggiori informazioni andate sul nostro sito radioitalia.it, ma ce l'abbiamo anche qui.
2: Oh!
1: Quale vuoi?
2: Canzone estiva, va
1: ce
2: bene?
1: Ce l'ho. Quando

0: Mago, vai! Chiedeva anche Susi da Venezia. Susi aveva bisogno dello sfogo, che è in macchina, hai capito?
1: Ma chi non ha bisogno dello sfogo? Tutti ci abbiamo bisogno dello sfogo.
0: È venuto il fiatone.
1: Allora un attimo di
0: vado a prendere un po' d'acqua.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: 3%.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 €. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
7: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene. La Torrente.

0: baciati dal sole del sud.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Sì.
1: Ti vedo.
2: Sì, perché poi anche qui nel titolo della canzone c'è il gioco di parole.
1: Io sì, sin.
2: Io sì, ti vedo, sin, che vuol dire visto in inglese, vedi?
1: Infatti era in inglese questa anche. Vado? Ho già il megafono pronto per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
2: Brava Lidia Maria, brava.
1: Sto aspettando che le faccia male la spalla. No.
2: Sei tremendo, sei tremendo. Vogliamo fare gli auguri a Mario e Silvana di Appiano Gentile che oggi festeggiano 45 anni di matrimonio.
1: Auguri, tanti auguri. Ci ringraziano per la compagnia, ma noi ringraziamo voi per aver scelto noi, ma ci mancherebbe. Buongiorno, buon giovedì carissimi FM, un saluto e un abbraccio dal vostro affezionato amico dalla Sardegna, Leo, Golfo Aranci, ogni pomeriggio in vostra energetica solare compagnia, sempre graditi i vostri saluti e noi te li facciamo.
2: E certo, sempre te li facciamo.
1: Poi.
2: E saluti da Kempten in Germania, da Valerio e Rui. Ma ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Sono aggrappati su un...
2: Appesi, stanno lavorando su un palazzo da qualche parte.
1: Dalla foto si direbbe, due bei ragazzi insomma. Buon pomeriggio FM, quest'oggi ci vogliono due importanti rimedi contro il caldo e la noia, una bella secchiata d'acqua e la vostra diretta, questa ce l'abbiamo.
2: Grazie,
1: un caro saluto Leandro. Grazie.
2: Ciao Leandro.
1: Poi.
2: C'è Stefano che ci scrive: ciao FM, ultimi
1: ciao.
2: Giorni di lavoro, poi due settimane di
1: bravo.
2: Ferie, ma vi ascolterò sempre, non
1: bravo,
2: posso
1: bravo,
2: fare
1: bravo,
2: a meno
1: bravo,
2: di voi.
1: Bravo,
2: grazie
1: bravo.
2: Stefano.
1: Portateci in vacanza con l'app che tanto potete scaricarla gratis. Ciao ragazzuoli, come farò domani a passare dai 25 gradi di Canazei a dormire con la coperta a 30?

0: 28 di Bologna. Potreste mandarmi una secchiata continua, dice Ughetta, e anche Giorgio da Bologna. Ma certo che sì, sono certo. A 3000 metri loro in questo
1: beati
0: momento.
1: Voi, beati voi. Poi. Ciao, sono Rita da Ozieri. Vorrei una secchiata d'acqua per me e la mia collega ma Simona, certo. Qui in Sardegna, caldo torrido.
0: Stiamo arrivando, preparateci un po' di fresco.
1: Dobbiamo portare dietro secchiate d'acqua allora, anche per noi.
0: Le porteremo. Un saluto, salutiamo anche la nostra amica Lia che ci dice che Salda Vinci farà un concerto alle Cinque Terre. Bene, ci fa
1: bene,
0: piacere.
1: Bene, brava, bene, bello, bello. Salutiamo anche Claudia. Ciao, da Claudia. Roma. Ciao Claudia.
0: Andiamo che è tardi. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: sì, ma portami via, portami
1: scusa,
0: via.
1: Possiamo fare i complimenti all'Argentina ieri sera, grande vittoria sulla Inghilterra.
0: Bravi all'Argentina.
1: Avremo una grande finale di
0: Saluto tutti i miei amici del Don Mario.
1: Ciao,
0: che
1: Don
0: erano
1: Mario.
0: Tutti là a guardare,
1: certo,
0: ovviamente, certo.
1: Don Mario Volanti.
0: Speriamo di festeggiare.
1: No, non Don Mario Volanti.
0: No, del mio ristorante di carne preferito, sono tutti argentini.
1: Sì,
0: quindi
1: sappiamo bene. Quindi complimenti all'Argentina, ora ci sarà questa finale incredibile Spagna-Argentina e sarà dura.
0: Sarà
1: per
0: bello,
1: chi
0: sarà
1: tifiamo?
0: Bello.
1: Per chi tifiamo? Per chi
0: io
1: tifiamo?
0: Lo so già, tu per chi tifi?
1: Io
0: lo so già per chi tifo.
1: No, sono indeciso.
0: Io tifo, lo sai.
1: Che cosa?
0: Lo sai per chi tifo.
1: Non lo so.
0: E allora te lo dico dopo.
1: Vabbè, ce lo dice dopo.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio, 550 pezzi disponibili.
7: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa. Prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: niente stress, niente stress. Lidia da New York dice: sì, tifiamo per la Spagna. Si parlava, ecco, prima, no? Argentina,
1: chi,
0: Spagna.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Una partita importante. Poi.
1: Poi.
0: Allora, leggo io queste per te.
1: Sì, sì.
0: Buona festa del presidente del Botswana.
1: Sì.
0: A te, Francesca Leto, ti ho dedicato una canzone, ovvero La notte dei Modà.
1: Grazie, è una bellissima canzone di
0: Modà,
1: mi piace molto.
0: Ma mi sono
1: molto
0: perso qualche cosa col presidente del Botswana.
1: Non so neanche dov'è il Botswana.
0: Quindi non conosci il presidente del Botswana?
1: No, no, no, non lo conosco.
0: Va bene.
1: Non lo so, non lo so.
0: Poi.
1: Paola e Edo stanno tornando dalla Val di Fassa e sono diretti a Seregno. Finite purtroppo le vacanze al fresco, si torna al caldo e al lavoro, ma ricordate che ci siamo sempre noi con le secchiate.
0: Ma certo, siamo qui a rinfrescarvi se ne avete bisogno senza problemi. Voilà,
1: ecco,
0: visto? Adesso Gabri Ponte con Jovanotti DNA.
1: Il tuo DNA è il mio DNA.
0: No, è il loro DNA. È loro che l'hanno mischiato per fare la canzone.
2: Un vento vagabondo mi ha portato.

0: Ma non ho capito l'America dove sta, quella che...
1: Questo però è America Inc. America Inc. cambia un po' la latitudine.
0: Ho capito, però sempre lì più o meno sta, no?
1: Sì, no, è lì.
0: Cioè quella che lui tocca, diciamo, l'America.
1: È lì, per tutti, è lì.
0: Va bene.
1: Cavallo, così esco da questo, eh? Sono le 2:01.

0: Woman, No Cry, un po' lo stile quello.
1: Sì.
0: Grande canzone di Adriano Celentano per averti riascoltata qua nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, prima Emma e Fabri Fibra Antidroga.
1: Belle, tutte belle queste canzoni in questo pomeriggio, ma adesso torniamo a parlare di calcio, eh?
0: Sì, perché ieri sera si è conclusa la corsa dell'Inghilterra ai mondiali, appunto, e battuta in semifinale dall'Argentina, abbiamo accennato prima. Di certo, diciamo, un tifoso inglese ha preso particolarmente male questa sconfitta, visto che si era tatuato il trofeo della Coppa del Mondo sul polpaccio.
1: Ecco, possiamo dire il fenomeno del giorno.
0: Il fenomeno del giorno, sì. Ma non solo il trofeo, cosa aveva anche scritto?
1: Aveva pensato bene di fare il tatuaggio completo scrivendo Inghilterra campione del mondo 2026.
0: Ecco, non gli è andata benissimo, secondo me gli ha portato anche un po' sfiga.
1: No, però
0: l'ha fatto prima.
1: Non si fa
0: prima,
1: ma
0: che
1: non
0: giocasse,
1: si fa. Cioè, già fare il tatuaggio è una cosa che va pensata bene,
0: molto
1: ma
0: bene.
1: Poi legandolo a una roba del genere,
0: infatti, l'Inghilterra è tornata a casa, ora cosa farà quello col tatuaggio?
1: Niente,
0: cancellerà 2026, aspetterà tra 4 anni e scriverà 2030.
1: No, ma poi io penso tutti i suoi amici cosa gli diranno.
0: Mamma mia.
1: Tutte le volte che lo vedono sto tatuaggio, non lo so.
0: Lui sì che per averla farebbe di tutto la coppa, visto
1: veramente,
0: che ormai aveva il tatuaggio, però purtroppo
1: è
0: niente.
1: Andata così.
0: Dovrà fare delle modifiche al tatuaggio, ma tanto adesso si può togliere il tatuaggio, hai visto? Vai là col laser, lo cancelli.
1: Sì, però doveva essere un po' ubriaco.
0: O se no cambia squadra.
1: Tatuaggio.
0: Come ha fatto la Coppa del Mondo, mette un'altra squadra. Aspetta che finiscano i mondiali, poi in base
1: però
0: a chi
1: poi
0: vince,
1: non è la sua,
0: capito,
1: e lo odiano ancora di più.
0: Ma non farlo, scusa,
1: non
0: pensaci prima.
1: Farlo, non
0: è
1: doveva.
0: Come quando ti fai il tatuaggio della persona con cui stai,
1: bravo,
0: e poi ti lasci,
1: bravo,
0: e come fai? Devi fartelo cancellare.
1: Per
0: vabbè,
1: forza, se no quello dopo, quella dopo, cosa dice?
0: Niente, magari si arrabbia. Comunque andiamo con il Disco Italia, via.
2: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Allora, le lenzuola non lo so, le nuvole però sì, e anche la secchiata d'acqua è arrivata davvero, ce lo conferma Leandro con tanto di fotografia dove sta lui.
1: Sì, che è arrivato proprio il temporalone.
0: Temporalone,
1: molto bene.
0: Si starà rinfrescando, beato
1: già,
0: lui.
1: Goditi quel momento lì.
0: Beato lui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al

0: sconti fino al 70% su montature, viste e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
0: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
6: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ecco perché questa è la canzone dell'estetista. Dice: se cade un pelo, crolla il cielo, hai capito? Salutiamole.
1: Ciao ragazzi.
0: L'aiuola di Gianluca
1: Grignani. Sono alle prese con tanti peli in questo periodo, perché tutti ci depiliamo per andare in vacanza al mare.
0: Io no.
1: Beh no, anche
0: io
1: tanti uomini però.
0: Beh, io
1: io frequento le palestre e li vedo tutti depilati gli uomini.
0: Evviva,
1: sì.
0: Che bello. Prima c'era Elettra Lamborghini, depilatissima anche lei, con Bam Bam Bambina. Adesso qualche messaggino.
1: Sì, un caldissimo saluto da Antonio di Arquà Petrarca,
0: provincia di Padova.
1: Padova.
0: Sono Stefania dalla Sicilia e vi lascio solo immaginare. Certo, con la foto che ci hai mandato, 46 gradi, sarei già sciolta o sei ancora tutta in terra?
1: Scotto della macchina.
0: Rinfreschiamola, rinfreschiamola per favore.
1: Ciao, con questo caldo abbiamo trovato la formula perfetta: mare, sabbia, musica, felicità. Se poi ci aggiungete le vostre canzoni, non ci serve nemmeno l'aria condizionata.
0: Bravi.
1: Un saluto Céline e Michelle in vacanza in Italia da parte di Natalie.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo dirvi, visto che c'è un caldo bestiale, che offro a tutti un bel brodo caldo.
1: Ma già
0: qualcuno
1: ieri ci ha scritto che stava sorseggiando il brodo caldo.
0: Gli
1: funziona.
0: Fa piacere, va bene così. È ancora vivo, quindi magari funziona. Sì, sì.
1: Ciao, belle gioie.
0: Sì.
1: Siamo noi,
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Volevo salutare tutto lo staff del ristorante Convivio: Filippo, Marta e Paola, da parte di Gian Pietro da Quinzano d'Oglio.
0: Con chi? Con chi? Non ho capito.
1: Con Convivio.
0: Ah, Convivio. Vabbè.
1: Poi scusa, Mauro, c'è qualcuno che continua a mandarci un indovinello.
0: Ho capito.
1: Indovinello che però non ci scrive chi è che lo manda.
0: Lo salutiamo.
1: Se ce lo
0: comunque
1: vuoi mandare.
0: Tu
1: noi
0: che
1: ti
0: ci
1: salutiamo.
0: Hai mandato l'indovinello, dici chi sei. Ciao, ci saluta Lidia Maria perché dice che è molto tardi. Vai al cinema a 24 secondi.
1: Anch'io.
0: Bene, andiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mola Mestre.
1: Partenza.
2: Bello, bello, grande partenza. Abbiamo scoperto come si chiama l'amica che ha mandato l'indovinello.
1: Monica da Brescia.
2: Monica,
1: io l'ho indovinato subito.
2: Comunque ce l'hanno mandato anche uno l'altro ieri.
1: Sì.
2: E lo useremo sicuramente domani.
1: Grazie.
2: Per l'emerito ciufolo, nonché la nostra bellissima compilation.
1: Siete la nostra ispirazione sempre.
2: Grazie, grazie. Adesso mettiamo un po' di zucchero e lo facciamo
1: con le mani.
2: Sbucci le cipolle.
1: Con le mani.
2: Non metterle negli occhi,
1: no,
2: perché poi bruciano.

0: Sketch con le mani sbuzzi le cipolle, canzone perfetta secondo Davide da Faenza, dice perché io sbuccio lo scalogno per fare i vasetti sott'olio.
1: Vai, ciao, buon lavoro Davide, bravo, viva Davide. bravo.
0: Grazie, prego.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that

0: 100%.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: un'ora.
1: Un'ora.
0: Un'ora. È il titolo di questa canzone di Joely, è molto bella. L'ho ascoltata attentamente in cuffia. Questo sound funkettone americano.
1: Sì,
0: ci piace molto. L'avrei anche remixato con la base di Che Idea. Quale
1: sarà
0: idea?
1: Già gli ingraggi nel cervellino musicale di Mauro si sono già attivati.
0: Bravo Joeliere. Prima amoroso Big Mama si è laureata, quindi dottoressa Big Mama.
1: Complimenti
0: anche a J-Ax, perché abbiamo scoperto che uscirà il nuovo album.
1: Sì, esce venerdì 4 settembre, si chiama Vita, Morte, Miracoli, l'ha annunciato proprio lui.
0: Quindi cosa racconterà?
1: Vita, Morte, Miracoli. Appunto. Di tutta la sua carriera, giustamente,
0: forza, certo.
1: Dando spazio anche alle persone che hanno fatto parte della sua vita e che poi sono uscite per varie vicissitudini.
0: Non vediamo l'ora di sentire, naturalmente. Intanto ci sono delle date, sarà poi portato dal vivo con 4 concerti speciali, 10-11 ottobre al Fabrica Milano, e con la prima data già sold out, il 23-24 ottobre all'Atlantico di Roma da Gavidale.
1: E allora ti aspettiamo.
0: Io
1: ti
0: direi
1: aspettiamo,
0: a questo punto, visto che l'abbiamo, annuncialo tu, dai.
1: Lo ascoltiamo.
0: Fallo come Luca Ward.
1: E come fa?
0: IPIA.
1: Però anche no. J-Ax.

0: forse il titolo della canzone,
1: Tommaso Paradiso.
0: Parlavamo prima con le mani sbucci le cipolle, qualcuno sbucciava invece, cos'è che sbucciava?
1: Gli scalogni.
0: Abbiamo Enrica, dice: io con le mani accendo l'aria condizionata per non liquefarmi, dice appunto Enrica da Roma o dal Sahara, che è uguale.
1: È uguale. Dai, state con noi che noi vi rinfreschiamo con le secchiate d'acqua. Ecco. Vuoi sapere quella cosa là?
0: Che cosa?
1: Quella là.
0: Che cosa?
1: Che ore sono?
0: Ah sì, come no, chiedi, certo, se no non riesco ad andare avanti.
1: Dai,
0: che ore sono, scusa?
1: Sono le 3:01.
0: Bello,

0: Ogni volta che sento questa canzone mi vengono in mente le vignette che c'erano qualche anno fa, magari se le ricordano quelli un po' più adulti, diciamo. L'amore con le vignettine, non te le ricordi?
1: No, non me le ricordo, ma di chi era? E
0: ma
1: chi,
0: no, c'erano queste vignette così, dall'amore è...
1: Ah, è bello, allora, un bel ricordo, so. Un bel ricordo.
0: Va bene, abbiamo aperto questa seconda oretta insieme con Elisa, prima c'era ma...
1: Ma non è la seconda, questa la è la terza, è la terza.
0: Come già la terza?
1: Eh sì, guarda, guarda.
0: Ma non sono le 2:08.
1: Ma no, sono già le 3:08.
0: Ma perché oggi mi sembra.
1: Non lo so.
0: Ma
1: non lo
0: comunque
1: so.
0: Niente. Forse perché ho appena corso una maratona.
1: Ma quando?
0: Una maratona.
1: Ma
0: sì,
1: quando hai corso la maratona?
0: Con sto caldo, cioè il cuore come se tu corressi una maratona, lo dicono gli esperti. Cioè,
1: cos'è che dicono?
0: Col
1: dimmi
0: caldo,
1: un po',
0: che, col caldo
1: un po'.
0: Che fa in questi giorni, è come se il tuo cuore corresse una maratona.
1: Perché sotto sforzo,
0: è perché
1: sotto,
0: sotto
1: stress.
0: Sforzo, quindi io posso dire di aver corso una maratona pur essendo rimasto fermo qui praticamente.
1: In effetti hai avuto tutti i sintomi che si hanno quando si corre la maratona, per esatto. Esempio hai sudato?
0: A voglia.
1: Sì.
0: Questo
1: hai
0: caldo.
1: Perso sali, quindi acqua, sali minerali,
0: perso un sacco
1: eccetera
0: di sali.
1: Eccetera.
0: Più soldi che sali, però pure sali, diciamo.
1: Sentivi il cuore che pompava?
0: Tachicardia proprio. Sì, sì, sì,
1: ma la domanda è, poi ti sei reintegrato di liquidi?
0: A voglia. Sì, sì, ho bevuto acqua e sale.
1: Bravo.
0: Da bere la canzone quella.
1: Poi hai mangiato la frutta e la verdura.
0: A voglia, sempre.
1: Che idratano.
0: Banane soprattutto ne compro due.
1: Hai evitato di mangiare, non so, qualcosa di troppo pesante che poi ti affatica.
0: Ma ogni
1: quando
0: tanto
1: mangi.
0: Qualcosa di pesante ci sta, soprattutto
1: no,
0: nel
1: tipo
0: weekend.
1: Il brasato adesso.
0: Ma
1: non
0: brasato
1: è il caso.
0: Al Barolo magari no.
1: Ma adesso
0: però,
1: no.
0: Ecco, neanche che ne so un piatto. No, però sì. Qualcosa.
1: Ecco, allora evitate il brasato,
0: vabbè,
1: quelle cose lì al caldo che non
0: fatto
1: vanno bene.
0: Che se state fermi ma fa caldo e sudate, sappiate che il vostro cuore è come se facesse una corsa, una maratona. Ecco, volevamo dirlo, ma lo dicono gli esperti, non lo diciamo
1: certo,
0: noi, ci mancherebbe.
1: No.
0: Ora però dobbiamo andare di corsa perché è già un po' tardi.
1: Sì, andiamo là.
0: Correndo? Nella tana?
1: Dai, dai, andiamo.
0: Nel granchio?
1: Sì.
0: Ma è sott'acqua?
1: È dentro o è fuori?
0: Non lo so, andiamo a vedere.
1: Va bene, andiamo.
0: Andiamo a controllare e poi vi faremo sapere se
2: sarà. Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere

0: Allora, tornando al discorso di prima, l'amore è, vedi, Walter D'Asti ci ha mandato proprio le foto
1: che erano quei fumetti con lui e lei, sempre insieme.
0: Ci ha mandato l'amore è una coperta per due, vedi
1: che bello.
0: Daniela da Roma dice: Francesca, tu sei una bimba, non le puoi ricordare queste cose.
1: Magari perché non le avevo più, se non esageriamo proprio. Me li porto bene, però.
0: Non esageriamo.
1: Senti chi sta arrivando.
0: Ho sentito
1: Luciano Ligabue.
0: La mia paura è che tu ti metta a cantare la canzone.
1: E hai indovinato.
0: Vado di là.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Cosa fa il gallo al mare?
1: Ga?
0: Canta?
1: Ga? Ga? Gallo? Gal? Galle?
0: Cosa fa?
1: Galle?
0: Lidia Maria aiuta.
1: Il gallo,
0: Lidia,
1: galleggia. Bravissimo.
0: Galleggia. Bravissima. Certo, perché il gallo, giustamente, gallo galleggia.
1: Brava. Bravissima.
0: Ma, e se era un altro animale?
1: Non lo so.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di vitello, 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e anguria coltivata in Italia, a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
9: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
10: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
9: Prepara le valigie e parti anche tu.
10: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
9: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
10: Perché chi è bravo si vede.
9: Ci vediamo là.
11: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Allora, io prendo un cono, crema e fragola.
1: Buono.
0: Tu cosa vuoi da me?
1: Io no, adesso
0: era per rispondere alla canzone Loredana Bertè.
1: Io da te vorrei
0: cappuccino?
1: Dopo, cappuccino.
0: Non avevo dubbi. Allora, parliamo di questo ragazzo, perché dopo essersi svegliato dall'anestesia per un'operazione al ginocchio, un ragazzo olandese di 17 anni inizia a parlare solo inglese. Cioè, nonostante non avesse mai studiato questa lingua in modo, diciamo, approfondito, il ragazzo sembrava comunicare con facilità, per di più ha dimenticato la sua lingua madre. Ora capisco perché io non riesco più a capirmi con mia moglie.
1: Capito? Perché ha fatto l'anestesia? Ciao Emi, ciao. Allora, attenzione, torniamo su questo argomento perché i medici sostengono che ci sia proprio una sindrome, un episodio come questo è riconducibile alla sindrome della lingua straniera.
0: Capito.
1: Allora, in pratica questa condizione va a incidere sui centri del cervello legati al linguaggio e agisce come una sorta di riattivazione degli schemi linguistici non appartenenti alla memoria conscia, quindi appartenente alla memoria subconscia.
0: Vabbè,
1: quella che tu non sai.
0: Spero di non doverla fare io, perché se metti che non riesco più a parlare italiano e comincio a parlare un'altra lingua,
1: come faccio?
0: E come facciamo su Radio Italia solo musica italiana? Diventa complicato.
1: No, tu prima di andare a fare un'anestesia devi chiedere a me.
0: Okay,
1: perché io non ti mando.
0: Anche a Blanco è successo,
1: Blanco però parla in inglese.
0: È andato a Los Angeles, infatti. Senti.

0: Bella, bella canzone del grande Lucio Dalla. Tra poco raccoglieremo i messaggi per l'ultimo giro dei saluti.
1: Sì,
0: a caso.
1: Tra poco.
2: Yeah. Ciao Francesca, ciao Mauro.
1: Ciao.
2: Sono Salvatore da Pachino.
0: Ok.
2: Volevo fare almeno per un attimo, se voi me lo permettete, sì, la star,
0: ma certo,
2: su Radio Italia.
0: Vai, vai.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
0: Intonato, eh?
2: Un'amica che ti tiene compagnia.
1: Bravo.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Ti regalerà la felicità.
0: Canta bene.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
0: Bravo!
2: Bravo.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Saluti anche a Pachino.
1: Canta bene, puoi sentir bene, cantare
0: canta
1: il
0: bene.
1: Nostro jingle, meglio di così.
0: Bravissimo, bravissimo.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no?
16: E sì.
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
23: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
24: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
25: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame!
27: Mac!
25: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: quel
1: momento ti ha portato qui, Pesciolone?
0: Ah, ciao, Pesciolone.
1: Volevi vedere Francesca vestita da Madonna di Pompei.
0: Perché
1: lì?
0: La Madonna di
1: Pompei?
0: Così
1: sei candida oggi.
0: Sono
1: tutta
0: candida. Sì, sì. Sono candy.
1: Candy candida. Allora, è arrivato, aspetta, un messaggio di Carlo che è in direzione Fiumicino, la sua freddura. Sentiamo.
2: Volevo lasciarvi la mia freddura. Sì. Qual è il nome della persona che può sempre arrivare tardi? Ciao, vieni a casa mia alle 17 oggi? Va bene, va, però 17 massimo, 17 e un quarto, però.
1: Era massimo.
0: Massimo.
1: Bravo Carlo, buon lavoro.
0: Grazie Carlo, ciao.
1: Poi.
0: Ciao Mauro, ciao Francesca, un saluto da Reggio Emilia, vi ascolto sempre. Ciao Anna, grazie.
1: Bene Anna, e salutiamo anche chi è qua? Il trattorista da Trasacco, che parlavamo prima di quello che ha fatto l'anestesia e non parlava più la sua lingua, ma parlava un'altra lingua. Dice: ciao Francesca, io sono stato in coma ed ho sviluppato invece il lato matematico.
0: Ecco, vedi.
1: Cacciolla si chiama da Trasacco.
0: Allora,
1: molto
0: può succedere.
1: Poi.
0: Poi c'è Karma. Oggi è il suo onomastico numero 83. Auguri!
1: Perché oggi è Santa Karma?
0: No, non lo so, però.
1: San Karma,
0: non lo so, allora. Non lo so, però se lo dice.
1: Cosa fanno 8 cani, visto prima parlavamo del gallo, no?
0: Sì, il gallo.
1: Cosa
0: che
1: fanno 8 cani in mezzo al mare?
0: Beh, questa qua però. Un canotto.
1: Bravissimo. Poi è arrivata un'altra freddurina.
0: Ecco
1: da
0: qua,
1: Antonio.
0: Ce l'hanno mandata proprio scritta così,
1: prego,
0: già,
1: prego.
0: Divisa.
1: Già divisa.
0: Mauro. Ma la tua ragazza non è venuta alla festa perché?
1: Ci siamo lasciati, ha detto che seguo troppo il calcio, mi ha messo davanti alla scelta, o lei o il calcio.
0: Ah, e com'è finita?
1: 2-0 doppietta di Zapata.
0: Lidia Maria non ha mosso un muscolo facciale proprio.
1: A me è piaciuta.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno. Sono Giovanna dalla Sardegna.
1: Giovanna.
3: Mi mandate una secchiata d'acqua.
1: Ma certo,
3: sto rientrando dal lavoro e ci sono 46 gradi.
1: Mamma mia.
3: Grazie, un bacione.
1: Un bacione.
0: Ciao.
1: Brava Giovanna, brava. Rinfrescata. Dove andremo noi la settimana prossima?
0: Andremo in Sardegna.
1: belli
0: freschi.
1: Molto bene.
0: Oh.
1: La secchiata era per te.
0: Grazie.
1: La canzone di Ernia.
0: È per te. Grazie.
1: Cioè per lei, non so.
0: Sì.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: triste.
1: Bella questa canzone giovane. Cosa ridi, Falivelli?
0: Sotto
1: cosa
0: i baffi.
1: Ridi? Sotto i baffi.
2: C'è un'adrenalina incredibile quando c'è sta canzone, perché ti porta
1: sì,
2: lì,
1: infatti,
2: no?
1: Ti
2: porta
1: lì. Comunque ti fa muovere.
0: È lì che vuole andare.
1: Brava Anna, brava. Anna Tavini, ovviamente.
2: Eh sì, lei.
1: Una canzone nuova. Vabbè, come va Marco?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, tutto
1: vuoi,
2: bene.
1: Vuoi partecipare anche tu alle freddure che ci arrivano?
0: Ne è arrivata un'altra?
1: È arrivata un'altra di Luisa da Perugia.
0: Sì, cosa dice?
1: Dice cosa fa un televisore in mezzo al mare.
0: Cosa fa?
3: Va in onda. Chiaro.
1: Vedi che
3: chiaro,
1: la
0: Luisa,
1: chiaro,
0: brava
1: la
0: Luisa.
1: Anche Marco, vedi?
0: Brava Luisa.
1: Vedi. Vabbè, niente, dai.
0: Oggi erano le freddure dedicate alle scuole elementari, era
1: sì,
0: questo
1: vabbè,
0: qua, quelle
1: sta,
0: gli Evergreen.
3: Le migliori,
0: gli Evergreen, certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: Salutiamo anche gente che ha Kos in Turchia, no, verso la Turchia. Ci ascolta, ci legge Maria Grazia.
0: Bene, buon viaggio, buona. Allora, buon viaggio. Bene,
1: vi lasciamo,
0: noi andiamo.
1: Andiamo, vi lasciamo con Marco Sportivo Falivelli. Esatto. Oggi lo vedo più sportivo del solito,
0: sì,
1: non so perché.
0: Io lo so perché mi ha raccontato tutte le mille milioni di cose che ha fatto tra ieri e oggi.
2: Sì.
0: Con tutte le cose che fa Marco Falivelli. Cosa?
1: È Lidia Maria, dice che
0: dobbiamo andare. Va bene, Lidia Maria, andiamo.
1: Siamo qua a parlare. Ciao
0: volevo
1: Marco,
0: proprio iniziare a raccontare
2: tutto. Ciao, a domani.
1: A tutti, a domani. Ciao,
0: domani.
1: Lidia Maria, ciao.
0: Ciao, sono le 4 e un minuto.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, amici, oggi è giovedì, oggi è 16 di luglio, precisi, puntuali, telefono davanti, perché altrimenti sarei perso in tutto questo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Edo Stanzini, regia.
1: Eccolo!
0: E tutto il suo pubblico. E tutto il suo pubblico, esatto, che accolgo calorosamente. Insomma, sono sempre tantissimi, ogni volta che entra dobbiamo fare una logistica, dobbiamo insomma organizzarci per bene, perché dobbiamo lasciare liberi dei parcheggi, perché sono in tantissimi. Mi sento io l'ospite a casa di Edo Stanzini. Piacere, amici, io sono Marco Falivelli, starò con voi per le prossime due ore, come di consueto, fino alle 18. Ci aggiorniamo su un sacco di cose, l'abbiamo portata avanti per qualche settimana questa storia dei mondiali, siamo arrivate alle ultime due, ne rimarrà solo una evidentemente, perché poi domenica si gioca la finale tra Spagna e Argentina. Devo dire che vedendo questo campionato del mondo da lontano, e quindi con gli occhi di terze parti, perché non abbiamo partecipato, devo dire che è molto appassionante. Sarebbe stato diverso ovviamente con la nostra partecipazione, poi dipende dove saremmo arrivati, insomma questo è un altro discorso, ma è molto bello. Tra l'altro le due nazionali che si affrontano sono incredibili, non ne parleremo oggi perché insomma dobbiamo anche sviluppare un po' di hype ancora, no? Far crescere l'attesa di questo evento, ma abbiamo tante cose su cui aggiornarci, ecco, tante cose che abbiamo lasciato un po' in sospeso nei giorni scorsi e adesso magari è arrivato il momento di aggiornarci. Un po' di musica, aggiornamenti sui concerti e soprattutto ascoltiamo la migliore musica italiana. Anzi, direi di partire subito con l'ultimo punto. Se ci siamo, iniziamo.
2: Disco Italia. Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Niente panico di Gali a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, amici, avete mai provato il Sunshine Guild? Come non sapete? Cioè, non vi è mai capitato il sole in questo periodo che sono queste bellissime giornate? No, non lo so. Vabbè, allora, tra poco approfondiamo anche questo, dai.
1: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura

0: nelle librerie Mondadori e su mondadori.zircol.com. Fai spazio a nuove storie. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.

Tiziano Ferro con Lazza, perdono, a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ci sono delle giornate incredibili, il sole splende anche tanto, devo dire, perché ovviamente si avvicina la stagione estiva e soprattutto è quella stagione in cui molti di noi hanno proprio voglia di prendere un colore diverso, ok? Di abbronzarsi, di stare al sole ore e ore e ore. Presupposto il fatto che pare faccia male, cioè insomma adesso io non sono un esperto per dirlo, però insomma bisogna tenere una giusta misura anche in questo. Io non sono un grande fan del troppo sole, però insomma fa molto bene. Può capitare però in queste giornate di stare al chiuso mentre fuori splende il sole e invece di rilassarsi sul divano si può accusare un senso di malessere e insoddisfazione, che era quello che pochi minuti fa abbiamo definito sunshine guilt. Non è altro che il senso di colpa di chi preferisce restare in casa, appunto, quando fuori c'è una bella giornata. In realtà è un meccanismo psicologico che è legato al confronto sociale e alla pressione di dover sfruttare ogni bella giornata. Amici, dobbiamo un attimo rilassarci, perché non è per ogni cosa noi possiamo creare un problema e dargli un nome a questo problema. Cioè, se uno vuole stare a casa e sentirsi in colpa, che sia libero di stare a casa e sentirsi in colpa come vuole. Tra l'altro, questa cosa ovviamente si amplifica con i social media. Vedere gli altri al mare o a un evento mentre sei sul divano trasforma un momento di riposo in un'ansia, stress, quella che si chiama FOMO, e quindi alla fine non ci rilassiamo mai. Ecco, dovremmo recuperare un po' di questa cosa, di questo senso di benessere, anche perché sennò l'estate e le vacanze a cosa servono? Quindi bisogna avere un obiettivo chiaro e percorrerlo. Ora, a me non è mai capitato di provare questo senso di colpa, però ci farò caso. C'è Baby K, Tuca Macarena.

Tiro Mancino con la descrizione di un attimo a Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di cose nuove che arrivano, perché nell'attesa di un nuovo album di inediti, Noemi non vuole lasciare i fan senza un oggetto per quest'estate o comunque qualcosa da portarsi a casa, perché la cantante appunto ha annunciato l'uscita di un vinile in edizione limitata. Sul lato A c'è Tu cosa fai questa sera, l'ultimo singolo, che poi tra l'altro magari lo ascoltiamo Stanzini tra poco, vabbè, però fammi raccontare questa cosa, non avere freddo. Sul lato B invece troviamo Bianca, successo di qualche mese fa. Tutto già in pre-order, ma l'uscita ufficiale è fissata per fine mese, il 31 di luglio. Queste due canzoni ovviamente possono essere già ascoltate dal vivo nel tour estivo che Noemi sta portando avanti. Ieri sera era a Santa Marinella, quindi siamo in zona Roma, mentre stasera sarà a Locarno. Visto che ne abbiamo parlato, visto che uno dei due brani abbiamo scelto di mettere, Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Allora, noi non possiamo esimerci da questo ruolo. Insomma, i più attenti sui social sapranno che c'è un elefante nella stanza in questo momento preciso, in questa settimana precisa. Anzi, un coccodrillo nel lago. Avete sentito la storia che viene dalla Toscana? No? Ne parliamo tra poco.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
15: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS, love people, not labels.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
22: Mac!
23: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

Sono vabbè, Euforia, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. Ragazzi, da qualche mese a Pistoia si sta cercando un coccodrillo nel lago di Masiano. Avete sentito la storia? Cioè, come vi avevano già raccontato Mauro Marino e Francesca, c'è chi giura di averlo visto e chi ha provato a fotografarlo, ma naturalmente non è uscito in foto. Cioè, hanno fotografato dell'acqua, non c'era niente dentro, non c'era nessuno. Però la questione, col passare del tempo, è diventata grossa, è diventata gigante, è diventata seria, perché per risolvere il mistero è arrivato dalla Francia un esperto di coccodrilli. Io voglio sapere perché in Francia dovrebbe esserci un esperto di coccodrilli e in Italia no, ma questo è un altro discorso. Però lui è ripartito a mani vuote, perché non ha trovato nulla, neanche lui. Però la storia ha continuato a crescere, è diventata ancora più grossa, perché nella speranza di una soluzione questo caso è arrivato fino all'Inghilterra. Anche lì, perché? Vabbè, comunque si è guadagnato uno spazio sul Times e sul Daily Mail. Cioè, vedete, sono due giornali incredibili, molto molto importanti. I giornali inglesi definiscono questo rettile, che non c'è, però vabbè, definiscono questo rettile Croc Nessie, espressione nata per paragonarlo proprio a Nessie, il mostro di Loch Ness, che non c'è. No vabbè, quello non lo so, in realtà quello non lo sa nessuno. Ma mentre le autorità restano ad aspettare, questo coccodrillo di Mesiano ha alimentato dietro di sé delle storie, delle narrazioni, ha ispirato cose, perché una squadra di calcio locale ha preso ispirazione per il nome, un ristorante pistoiese si è inventato il cocktail del coccodrillo, che comunque assaggerei, perché secondo me deve essere bello strong e soprattutto introvabile. Cioè, magari arrivi e lo fotografi e non c'è. Cioè, è strano da provare questa cosa. In ogni caso, so che l'opinione pubblica, non solo in Inghilterra ma anche in Italia, si è mobilitata. Ci sono un sacco di content creator che stanno proponendo questo tema. Io spero che qualcuno lo trovi e ci faccia vedere una foto, perché secondo me è una storia interessante. C'è Achille Lauro con un Immortali.

0: Colombo, Maracaibo, questa dopo il dolce e prima dell'amaro. Cioè, io credo che tutti noi abbiamo un ricordo legato all'estate con questa canzone, che tra l'altro è diventato un pezzo di storia dell'estate italiana e non solo.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'ultima di Angelina Mango, l'avete appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Canto d'amore insieme a Marco Mengoni. Allora, amici, abbiamo un'altra ora per stare insieme, sono le 17:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale dopo il passo falso sulle preferenze. È arrivato il via libera della Camera alla riforma con 217 voti a favore. Ora il testo passa al Senato. Le opposizioni all'attacco del governo. Per Conte si tratta di una legge truffa. Schlein accusa la maggioranza. Non c'è più Meloni. Ha tradito gli italiani. La guerra in Iran, raid statunitensi contro i centri di comando dei Pasdaran, il regime rilascia un'americana detenuta da 3 anni, saltata la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa oggi la sentenza del processo di primo grado, la procura ligure ha chiesto quasi 400 anni di carcere per i 57 imputati. Prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi 15 città con il bollino rosso, domani atteso un nuovo picco delle temperature, forti temporali al nord, un morto nel modenese. Femminicidio nel Riminese, una donna uccisa dall'ex marito, l'uomo ha chiamato i carabinieri e ha confessato l'omicidio e la dinamica dell'aggressione al vaglio degli inquirenti. L'attesa è finita, oggi esce Odissea, l'ultimo film di Christopher Nolan, il colossal girato in Italia tra Ostia, Olio e Favignana, i protagonisti ai nostri microfoni. Mondiali, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 con un gol di Lautaro, domenica la finale contro la Spagna sarà la sfida dei campioni del

0: mondo contro i campioni d'Europa.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Sulla statale 37 del Maloja ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Castasegna confine con la Svizzera e siamo in Lombardia. In Campania, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, vi segnalo corsia chiusa dopo l'incrocio variante di Vallo della Lucania e prima dell'incrocio Policastro-Bussentino, strada statale 562. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio San Gemini Nord, in direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 42 tonale della Mendola, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 21.30 del 20 alle 5.30 del 21 di luglio tra l'incrocio Cogno e l'incrocio Breno, strada statale 345 delle Tre Valli. Restiamo in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria, sull'incrocio Pescate, strada statale 583 Lariana, in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, tratto chiuso per incendio, tra l'incrocio Gizzeri a Lido e l'incrocio Santa Eufemia a Lamezia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

C'è Ultimo a Radio Italia, solo musica italiana con Vieni nel mio cuore. 11 minuti dopo le 17, ancora buon pomeriggio. Io sono Marco Falivelli e starò con voi qui fino alle 18. Adoro le persone che sanno trasformare i disagi in opportunità e anche in divertimento. E questa è la storia che stiamo per raccontarvi. Andiamo in Germania, dove è nato un sito che ti permette di scommettere sul ritardo.

bordo dei treni, una cosa che in Italia ci farebbe divertire tantissimo. Non escludo che qualcuno ci stia già pensando. Eccomi. No, tra l'altro, il punto è questo: più la previsione si avvicina all'orario effettivo di arrivo, più si accumulano punti. Ovviamente non si utilizzano dei soldi reali per scommettere, perché altrimenti ci sarebbe tutto un regolamento da seguire, e giustamente poi si rischia anche di andare in cose che sono poco legali o poco chiare comunque, ma si utilizza una valuta virtuale, il che rende questo progetto un esperimento satirico. Ogni nuovo iscritto riceve un budget, appunto, virtuale per iniziare a partecipare alle scommesse. Poi i migliori classificati del mese ricevono dei premi simbolici che possono essere dei gadget, tipo le magliette, naturalmente, che prendono in giro la compagnia ferroviaria tedesca. Pensate che nelle prime 24 ore dal lancio il sito ha registrato oltre 150.000 visite e migliaia di utenti hanno piazzato puntate virtuali per valori che, se fossero soldi reali, sarebbero milioni di euro, ovviamente. Sì, no, cioè, pensate alle capacità di business che possono esserci dietro una cosa che sembra una sciocchezza, in realtà non lo è. L'ideatore, tra l'altro, di questo sito, un austriaco, che poi non capisco perché sui treni tedeschi, vabbè, ma questa è una storia che non voglio indagare, ha raccontato di aver creato la piattaforma dopo anni di ritardi, coincidenze perse, viaggi complicati sulle linee tedesche. Quindi a una certa era sul treno e dice: sai che c'è, adesso faccio sta cosa, probabilmente gli svolterà la vita, probabilmente no. In ogni caso, la notizia è arrivata fin qui ed è molto divertente. C'è Federica Abate a Radio Italia, sulla musica italiana, questa si chiama Superman.

giù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai, il ciò che avevo.

0: Chocaback di Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, tra poco parliamo di cose che tornano di moda, perché ciclicamente molti oggetti che si utilizzavano 20-30 anni fa, insomma, ritornano di moda, quindi anche conservarli potrebbe essere una risorsa. Ne parliamo insieme.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Spero che hai trovato la tua strada.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.
9: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Si chiama così la canzone che avete appena ascoltato, delle bambole di Pez. Allora, prima si accennava questa cosa, cioè di alcuni oggetti e accessori vintage che tornano di moda per la generazione Z. In realtà io non mi aspettavo questo, ma in realtà succede, cioè le cartine stradali fisiche, che non erano ancora iscritte a questa lista, però pare stiano tornando di moda in un mondo che ormai è dominato dai navigatori, che segnalano qualsiasi cosa. Perché, insomma, sfruttare tutta questa comodità? Perché? Cioè, a cosa serve tutta la comodità di non sapere che strada fare, ma solo seguire delle indicazioni di tecnologia che sa già dove devi andare? Vabbè, in ogni caso, c'è questa nuova popolarità delle mappe cartacee, perlomeno in alcuni paesi, tipo l'Olanda, dove le carte e le mappe stradali sono sempre più richieste secondo l'Associazione Automobilistica Nazionale. Tra l'altro, questo fenomeno è favorito dal fatto che in Olanda questi strumenti vengono distribuiti gratuitamente per un determinato numero di persone. Di pari passo, però, i giovani apprezzano il fatto di poterli utilizzare in qualsiasi momento, perché evidentemente quelle sullo smartphone non possono. Vabbè, ma questo è un altro discorso, perché non dipendono dal segnale telefonico, dalla batteria residua, dallo smartphone, e poi tante cartine evidenziano i luoghi di interesse più significativi. Quindi le mappe più richieste sembrerebbero quelle di Francia, Belgio, Lussemburgo e Germania. Questa è l'area che vuole tornare a utilizzare le mappe cartacee. Non commenterò, perché secondo me ci sono alcune cose bellissime da recuperare, ce ne sono alcune che comunque abbiamo superato, l'abbiamo fatto con difficoltà, ci abbiamo messo uno sforzo, un impegno, ci aiutano, ci agevolano, e noi invece, vabbè, lascia stare. Vasco Rossi, La Verità.
1: Si imposca fra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Tra l'altro, le battute finali del tour di Tommaso Paradiso lo porteranno il 18 di luglio a Catania, poi qualche giorno dopo Bari, Salerno e Alghero. Insomma, se avete voglia di scoprire meglio biglietti, disponibilità e tutto il resto, c'è il nostro sito su cui trovate tutte le informazioni che volete, radioitalia.it.

0: in Gramaro con Luna Piena. Allora amici, sappiamo chi sono le due finaliste del torneo mondiale in corso, del campionato del mondo appunto, quindi Spagna e Argentina. Sappiamo che c'è anche una novità, quella dell'intervallo, che durerà un po' di più, durerà mezz'ora, praticamente il doppio rispetto all'intervallo di una partita normale di calcio. Questo per permettere a uno show all'americana, tipica cosa americana, che avvenga insomma appunto in quell'intervallo di tempo. Ma ci sono dei dettagli e c'è una protagonista quasi confermata che vi svegliamo tra pochissimo.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando è
4: pesca?
2: È la colazione. Quando è
5: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
12: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: incancellabile di Laura Pausini, e sarà proprio lei tra i protagonisti della cerimonia di chiusura del mondiale, appunto della finale del mondiale in programma domenica prossima a New York, proprio prima del calcio d'inizio della finale, che è fissata alle 21 tra l'altro, giusto per informazione. Ci sarà Laura Pausini con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che canterà Desire, che è l'inno ufficiale della FIFA, che ha accompagnato tra l'altro l'ingresso in campo di tutti i calciatori in tutte le partite che si sono svolte dall'inizio fino ad ora. Stavolta insomma sarà live tra Messico, Canada, Stati Uniti, insomma quest'inno l'avete sentito ovunque. C'era appunto la firma anche di Laura Pausini, che tra l'altro ha dichiarato: ogni volta che ho l'opportunità di unire musica e sport mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone tramite la stessa emozione, che è la passione. Questo è il commento che poi si è aggiunto al commento dell'esperienza, cioè sarà indimenticabile, e ha detto: sono davvero onorata e orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale. Anche noi, e non vediamo l'ora di assistere a questa performance.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni al fianco degli azzurri.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con Giuli, questa domenica, ma ne parlavamo poco fa. Daniele Emiliano, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Parlavamo poco fa a proposito.
3: Questa domenica,
1: questa domenica
3: finale.
1: Questa domenica già finale. Certo. Voglio dire, è una cosa importante. Siete contente delle due finaliste?
3: Poi, molto.
1: Per quanto possa interessarci da fuori.
2: Secondo me è partita epica Spagna-Argentina.
3: La garra contro il corazon.
1: Sarà
2: una gran partita. Garra, che lo
1: tango sei... flamenco.
3: Tango flamenco, bello. La garra è quella cosa di non mollare mai.
2: Gesto, ah, ok. Quella che in napoletano si dice la
3: cazzimma.
2: Esatto. Ma soprattutto Messi Yamal, no?
3: Messi Yamal, ne parleremo tra l'altro stasera di Messi Yamal.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Va bene, allora per le prossime tre ore vi ascolteremo appunto con Daniele Emiliano. Io voglio salutare Edoardo Stanzini che è stato in regia.
3: Torna nel paese dove hanno inventato la stracciatella.
1: A Bergamo.
3: Non so se il gelato o se il formaggio stracciatella.
2: Gelato
3: stracciatella.
1: Okay, sai che ne abbiamo parlato ieri, molti ascoltatori sostenevano invece che è nata in Toscana.
3: Ah.
1: E poi a Bergamo
3: no.
1: Magari.
3: No,
2: no, che velocità
3: subito.
2: Di risposta.
1: Ma insomma, questo è un dibattito ancora aperto, non lo scopriremo mai.
2: In Italia si litiga per queste cose, quindi
1: no.
2: Bisogna stare attenti.
1: È come no, è cultura. Sì. Amici, buonasera a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex AD di Aspi Castellucci condannato in primo grado a 12 anni e 5 anni all'ex direttore vigilanza del Ministero dei Trasporti. Legge elettorale, dopo il passo falso sulle preferenze, è arrivato il via libera della Camera alla riforma con 217 voti a favore, ora il testo passa al Senato. Le opposizioni all'attacco del governo, per Conte si tratta di una legge truffa, Schlein accusa la maggioranza, non c'è più, Meloni ha tradito gli italiani. La guerra in Iran, raid statunitensi contro i centri di comando dei Pasdaran, il regime rilascia un'americana detenuta da 3 anni, saltata la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Femminicidio nel Riminese, una donna uccisa dall'ex marito, l'uomo ha chiamato i carabinieri, ha confessato l'omicidio e la dinamica dell'aggressione al vaglio degli inquirenti. Prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi 15 città col bollino rosso, domani atteso un nuovo picco delle temperature, forti temporali al nord, un morto nel Modenese. Due ruote in sicurezza, scatta l'obbligo d'assicurazione per i monopattini elettrici, per attivarla serve la targa, ma in pochi l'hanno richiesta. Salvini, norma di civiltà. Mondiali, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 con un gol di Lautaro, domenica la finale contro la Spagna, sarà la sfida dei campioni del mondo contro i campioni d'Europa.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Colors, se gira il karma potete stare qui con noi su Radio Italia, solo musica italiana, che ci calmiamo, siamo sereni, siamo tranquilli.
1: Ma ce la prendiamo rilassata. Chi è che vi ha fatto girare il karma oggi? La smart parcheggiata in quel posto che pensavate fosse libero e che invece avete scoperto essere occupato.
0: Appello a tutti i possessori di macchinine molto piccole.
1: Mettetela più davanti. Mettetela
0: un po' più indietro.
1: Sì, col sedere più verso
0: dove
1: sono le altre. Perché
0: sennò uno si illude tutte le volte, poi vi prendete un sacco di improperi.
1: Sai che ti fa girare spesso il karma? Quelli che nelle file si infilano. Che tu sei tutto incolonnato, sei da dietro a 5.000 persone, arriva quello con nonchalance
0: e mette davanti. E senza freccia ovviamente.
1: E si mette davanti a tutti.
0: Di solito è così. Comunque noi già polemici alle 18.10 fino alle 21 si sta insieme. Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera Daniela Cappelletti, buonasera al pollo.
0: Galline e pollo. Ci sono
1: tutti.
0: Tutti
1: che sono allegre oggi. Ieri sera non ti ho fatto Argentina perché le sento un po' giù di voce, un po' come l'aria d'Ani. Siete in difficoltà.
0: Avevate ragione voi due comunque.
1: Avevamo ragione noi
0: perché
1: due.
0: Ieri abbiamo fatto il nostro pronostico sul fine della puntata. Io dicevo che avrebbe vinto l'Inghilterra perché aveva più fame. Ha avuto fame il primo tempo, poi fame si è esaurita.
1: Loro sono abituati a fare il brunch, probabilmente.
0: Mangiano presto
1: subito.
0: Loro. Sì. Quindi funziona.
1: Nel corso della serata hanno perso un po' d'appetito. Inghilterra che ha giocato bene il primo tempo per l'appunto e poi è uscita l'Argentina.
0: Argentini delle cartellate belli ignoranti, in certi tratti. Certi falli. Comunque
1: parleremo di calcio nel corso di questa serata perché ci sono un po' di curiosità che riguardano in particolare due dei più grandi protagonisti della finale, Yamal e ovviamente Messi. Leo Messi. Ci sono delle curiosità che intersecano le loro vite.
0: Sì, è veramente qualcosa di particolare. Sì. Forse mai accaduto prima in questa maniera.
1: Sì.
0: 331-995-0095 intanto il nostro numero per far parte di questa chiacchierata tutti insieme fino alle 9 di sera.
1: Per quanto riguarda la musica dal vivo invece, l'anno prossimo sarà l'Ipodromo a Milano con un concerto che in due ore è andato completamente esaurito. I biglietti del tour di Brescia vanno da Dio.
0: Eccoci qua.

0: Mi piace molto, Daniela, la capacità che hanno i Pinguini Tattici Nucleari di mettere un sacco di citazioni nelle loro canzoni. In questa,
1: è proprio la loro caratteristica.
0: Rubami la notte, c'è a un punto dove cantano come Curiosity, cercami la vita addosso.
1: Curiosity che non era il robottino, esatto.
0: Sì, sì, bellissima, sono molto bravi.
1: Robottino.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica.

0: Che ritmo, Emiliano, hai proprio il ritmo del sangue e nelle penne che stai utilizzando, nelle biro che stai utilizzando per tenere il tempo di questa, di Lorenzo Giovanotti. Estate su Radio Italia, solo musica italiana. Ma che caldo fa, dice lui.
1: Fa un caldo torrido.
0: Oppure?
1: Asfissiante, no, aspetta, com'è?
0: Afoso.
1: Afoso, fa un caldo afoso.
0: No, dobbiamo mettere i puntini su lei, perché quando commentiamo il meteo, soprattutto in estate, perché poi effettivamente ci lamentiamo continuamente del clima, tendiamo ad usare alcune parole ed espressioni che sono sbagliate.
1: Oh, se vi capita di dire, per esempio, mamma mia, oggi che giornata, che caldo torrido e afoso. No, è sbagliato, è un controsenso, perché torrido è caldo secco, afoso al contrario è caldo umido, quindi può essere torrida e afosa contemporaneamente.
0: Ma lì
1: giornata.
0: Non ci cioè, adesso noi facciamo questa cosa perché così ci informiamo sul lessico, che è sempre importante. Ma quando tu hai caldo non stai a guardare,
1: sì,
0: torrido, c'ho caldo,
1: antofa,
0: okay?
1: Caldo,
0: quella roba lì. Comunque, sempre parlando di questo, quando si parla invece di vento bisogna tenere conto che tornado invece e tromba d'aria sono sinonimi.
1: La stessa cosa. Sì, se dici c'è stato un tornado, no, c'è stata una tromba d'aria, no, sono uguali, sono la stessa identica
0: cosa.
1: Ma
0: chi è che ti corregge? C'è stato
1: il colonnello Bernacca, immagino che ti possa correggere, l'unico al mondo che possa permettersi di aver la briga di correggerti. E quando poi c'è, come ieri sera è successo da queste parti nel nord Italia, un forte temporale, normalmente diciamo mamma mia, oggi c'è stato un nubifragio.
0: No.
1: No.
0: Sbagliato, no. Nubifragio solo se cadono più di 50 mm di pioggia in due ore. Tu vai a Corrighello con la squadra
1: esatto.
0: E conti i millimetri, i centimetri.
1: Se c'è una cosa che non ho mai capito nella vita, insieme al milione di altre, come fanno a contare quanti millimetri di pioggia è caduto. Cioè, cosa c'è? Un recipiente?
0: No, ci sono dei segnali. Non ne hai mai visto in giro per le città. Ci sono delle tacche, come quando nonna ti misurava l'altezza in casa. E sui muri delle case c'è quella roba lì.

0: po' come se fosse la nostra dottoressa. Dopo che hai respira, adesso dica 33. Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Elodie che in quest'estate, per lei è senza concerti, sta tenendo compagnia a noi fan condividendo alcuni scatti sui social in cui mostra il suo tempo libero, le sue vacanze, le feste a cui partecipa.
1: Sì, l'abbiamo vista vestita con i panni di Superman. Invece nelle ultime ore ha scelto alcune foto di una serata in compagnia per dare anche delle notizie importanti. Il suo prossimo tour nei palazzetti del 2027 conta già due sold out, che sono Napoli e Bari, con 10 mesi d'anticipo, quindi un ottimo risultato.
0: Tanto che Elodie ha raddoppiato direttamente entrambe le date, i biglietti sono già disponibili per tutto il calendario, comunque con le location aggiornate, con tutte le date, potete fare un salto su radioitalia.it.

0: Antidroga, il pezzo di Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa dicevamo come si misura la pioggia, hai chiesto.
1: In molti ci avete risposto, dobbiamo ringraziarvi perché condividete con noi la vostra cultura. Matilde, che è un nome particolare, Francesco, ma soprattutto Gennaro, ci spiegano che la quantità di pioggia viene misurata attraverso degli strumenti che si chiamano pluviometri, sì, che sono disseminati lungo tutta l'Italia. I dati di queste misurazioni vengono raccolti da un ente che è l'Istituto Geografico e Mareografico e vengono pubblicati in degli annali.
0: E come saranno?
1: Non andiamo col righello.
0: Ma quello è, saranno delle tacche segnate
1: in
0: alcuni punti.
1: Dei righelli sui marciapiedi, sì, possibile.
2: Esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
5: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
4: La Torrente, baciati dal sole del sud.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99.

0: vale davvero.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Clara e San Giovanni insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Le ragazze, che belle le ragazze, belle davvero, ma bello anche quando il mondo del pallone esce fuori dal campo ed entra nella realtà. Poco fa vi dicevamo che c'è una storia curiosa che lega Leo Messi e Yamin Lamal, ed è una storia che ci riporta indietro fino al 2007
1: il filo rosso che li lega, come direbbe Alfa, è qualcosa di veramente incredibile. Magari l'avete visto in giro, c'è una foto in particolare che vede il ventenne Leo Messi, quindi giovanissimo Leo Messi, tenere in braccio un bambino poco più che neonato. Questo era un calendario che è stato fatto nel 2007 appunto dall'UNICEF, e in realtà non è che si conoscesse.
0: No, era stata fatta una lotteria per trovare dei bimbi da mettere in questo calendario tra le famiglie, diciamo, indigenti della zona di Barcellona.
1: Sì. E
0: venne sorteggiata la famiglia Yamal. Sì. E questo bimbo poi fu casualmente associato a Messi, e c'è questa foto per l'appunto in cui Leo tiene in braccio il giovanissimo Yamal.
1: È semplicemente incredibile.
0: Incredibile, anche perché poi domenica invece si incontreranno
1: Quante
0: sul campo.
1: Possibilità
0: per
1: potevano esserci che quei due finissero in una foto insieme quando uno era neonato e l'altro ventenne, e che probabilmente uno è l'erede dell'altro in qualche modo.
0: In qualche modo, solo tenendolo in braccio gli avrà passato dei superpoteri.
1: Ma facciamoci tenere in braccio da Leo Messi tutti quanti.
0: Ci potrebbe cambiare la vita. Tra le cose curiose c'è il fatto che da avversari non si sono mai incontrati, in realtà spesso si sono allenati insieme, perché Yamal fa parte della cantera dei giovani del Barcellona dal 2014, Leo ancora giocava nel Barcellona, quindi c'è un legame che va oltre il semplice giocare uno contro l'altro.
1: Secondo me non è un caso neanche questa canzone qua di Ermal Meta che mandiamo adesso. Uno è una stella, l'altro una stellina.
0: Giusto, mi piace questa cosa.

0: il super classico di Luciano Ligabue, Certe notti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Certi giorni invece, qualcuno scrive: fate gli auguri a Sara che ieri si è laureata. Volentieri, però signori, firmatevi, dateci dei dettagli.
0: E cosa anche?
1: Sai quante Sare si sono laureate?
0: Quante lauree.
1: E anche quante lauree si sono sareate ieri. È incredibile questa cosa.
0: Sono le 19 minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppure in genere senza precipitazioni associate. In giornata aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fabrizio Moro pensa su Radio Italia Solo Musica Italiana nella serata con Cappelletti e Picardi, Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi.
1: Mino.
0: In questo giovedì le 19 passate da 10 minuti pensa che qualche sera fa parlavamo dei lavori più belli al mondo e non abbiamo citato questo, che in un mondo che corre così tanto veloce invece sembra un lavoro estremamente rilassato e rilassante.
1: Facciamo un salto qualche mese fa e parliamo di tennis in senso lato. C'è questo signore ottantenne.
0: Fianco, aspetta che mi metto di fianco.
1: Squintati come si dice sui palchi. C'è questo signore ottantenne che si chiama Joël Blanc ed è il pittore ufficiale di Roland Garros.
0: Cioè, il pittore, non il fotografo,
1: no,
0: del
1: il
0: Roland
1: pittore.
0: Garros, il pittore.
1: Che ovviamente è il torneo su terra rossa più importante del mondo e dal 2004, quindi sono un bel po' di anni, si è da bordo del campo Philippe Chatrier di Parigi, che è il campo principale di Roland Garros, con un blocco di acquarelli e deve leggere il gesto di un servizio, la tensione di uno scambio, il peso di un match point e fissarlo là sulla sua tela prima che il punto sia già finito e inizi la scena successiva, quindi c'è un po' di concitazione in
0: certo, lui
1: fase.
0: Deve disegnare le cose esattamente con il ritmo che hanno, ogni pennellata è la sua scelta definitiva e la prende in tempo reale, mentre intorno a lui migliaia di persone in realtà filmano tutto col telefono, scattano le foto con gli smartphone, lui è
1: fermo. Ma tutti fanno la stessa identica foto mentre lui cattura proprio un'immagine con i suoi acquarelli. 13 anni, 500 opere dal vivo tra tennis e in realtà anche altri sport.
0: Sì, sì, è un professionista anche di altro.
1: Si sono fermati tutti i campioni a guardarlo, tra cui Nadal, Federer, Serena Williams, Djokovic, e alla fine hanno proprio firmato il ritratto che li immortalava.
0: Tu sei tanto giovane, ma molti e anche il pollo si ricorderanno che sulle pagine della Rosea, della Gazzetta dello Sport, il lunedì dopo le partite c'erano i disegni di come erano fatti i gol. Era disegnata l'azione che è un gol di una partita bellissima con i giocatori che si passavano la palla.
1: Perché
0: una
1: non
0: cosa
1: si fanno più queste cose? È vero, ci vuole più tempo, però c'è una poesia diversa. Dai.
0: Sì, bisognerebbe ritornare a cose così carine e così particolari.
2: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Gianna Cash, Gianna Nannini e Marracash con America Inc. su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo trovare una crasi anche per i nostri nomi, visto che vi accompagniamo ancora fino alle 21. Picardi, Cappelletti, cosa può essere?
0: Picardetti.
1: Pensiamoci, è meglio.
2: Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Omoda 7.

0: Pappa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.

0: prima Achille Lauro, Amore Disperato e poi One Amma, Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese, uno dei successi di quest'estate, una delle hit che trovate dentro la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Sono 32 le canzoni raccolte, perché i CD sono due.
0: Guarda
1: ed
0: caso.
1: È la colonna sonora di quest'estate proprio. Le info su radioitalia.it. Dentro chi c'è? Per Pesco, allora. Fulminacci con Maledetto Me,
0: sì.
1: Annalisa con Canzone Estiva, The Colors con Rolling Stones.
0: Vero, ci sono.
1: Lauro ancora, con Comune Immortale, l'abbiamo detto, Samurai J e Vito Salamanca.
0: Salamanca non manca mai.
1: Io lo adoro.
0: Come sai?
1: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Irama con Cabana.
0: Sono tante, 32 tutte le info, come dicevamo, sul nostro sito. Basta, sul nostro sito radioitalia.it, anche perché così scoprite tutti i titoli di tutte le canzoni da cantare quest'estate.

0: businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Come un vero artista invece, Alfa sta girando l'Italia con il suo tour estivo e tra una tappa e l'altra sta riascoltando i nuovi pezzi a cui è lì in procinto, sta lavorando insomma, ma che ancora devono uscire, che ancora devono diventare di tutti. Lo ha scritto ai fan e ovviamente ha alimentato la curiosità.
1: Certo, ci dici che stai lavorando a dei nuovi pezzi, noi vogliamo già sentirli, bisognerà aspettare. Nei momenti di pausa però tra un palco e l'altro si sta godendo un po' dei mondiali di calcio. Ieri per esempio non aveva concerti in programma e ha potuto seguire la semifinale Argentina-Inghilterra, lo sappiamo, con i sudamericani che hanno ribaltato il risultato.
0: È ovvio.
1: E lui ha scritto: mondiale incredibile, ha

0: scritto sui social, mi sa che vado in Spagna a vedere la finale.
1: Ci può stare.
0: Sì.
1: Anche l'Argentina è un po' lontana, più che altro, no? Probabilmente Alfa vuole vivere l'atmosfera della partita in una delle due nazioni finaliste, il calendario lo aiuta, la partita è in programma domenica, proprio nei giorni in cui il suo tour avrà una pausa di qualche giorno. Secondo me ci ha pensato.
0: Ma sì, Alfa, vai, ma vai, vai in Spagna, vai, vai a vedere la partita.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Se stai via dalla strada e via dai guai, non guardare indietro mai.
2: No, capito? Ma comunque chi lo vince sto mondiale? Quindi
1: vince,
2: diciamo,
1: l'Argentina,
2: Spagna
1: o
2: Argentina?
1: Guarda che gli artisti
2: sono. Che Pollo dice la Spagna, 2-1.
1: Pollo Spagna, secondo me Argentina, secondo te?
2: Ieri l'altro giorno in Inghilterra sbagliate tutte. Allora,
1: ma una.
2: Io dico Spagna,
1: il Belgio.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
18: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
19: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
18: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
5: Quella in valigia ha un buco.
4: OVS, love people, not labels.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
2: Esatto, passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: Due supereroi della nostra musica, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, insieme per Come nei film, appena ascoltati nel giovedì di Radio Italia Solo Musica Italiana. Finalmente torniamo a parlare del nostro argomento preferito, di politica mondiale.
1: Esatto, ma soprattutto di Merluzzo.
0: Ma soprattutto di Merluzzo.
1: Perché forse non tutti sanno che...
0: Che cosa?
1: I tedeschi sono i primi consumatori al mondo del merluzzo dell'Alaska, che si pesca, attenzione, nel mare di Bering e in quello tra la Russia e il Giappone.
0: Beh, questo è utile da sapere.
1: E ne importano, sono curiosità, sono quelle cose da bar di cui poi chiacchiere le rivendi, capito? Ne importano tantissimo, 93.000 tonnellate all'anno e hanno le più grandi fabbriche di surgelati del mondo.
0: Attenzione,
1: che succede?
0: Direte voi, cosa c'entra la politica internazionale? La Germania si è imbarcata in questa azione diplomatica al Parlamento europeo a Bruxelles per togliere il pesce importato dalla Russia dalla lista dei prodotti banditi. Quelli senza i bastoncini surgelati del capitano non possono vivere.
1: Anch'io pensavo così, poi ho visto che ci sono le fabbriche di surgelati in Germania.
0: Il problema è economico.
1: Non è tanto gusto, ma è economico. Mi fa ridere perché i tedeschi non vivono senza i bastoncini.
0: Sì. Di io avrei detto i würstel, le kraut.
1: Quelli li fanno da loro, capito?
0: Le cose,
1: questi li devono importare.
0: Hanno l'obbligo di importare. Comunque, grazie a questa azione politica, la Germania ha ottenuto il via libera per importare il pesce dalla Russia. In questo momento, sai, ci sono i dazi, tutte quelle cose un po' particolari. C'è Trump che sbatte i pugni sul tavolo, così. Tutte
1: ogni
0: cose
1: giorno.
0: Non pensavo che il bastoncino del capitano potesse
1: non possono farne a meno, ma
0: l'elemento della discordia
1: non è tutto, perché ad arma forte ai tedeschi si sono aggiunti sullo stesso fronte anche i portoghesi e i francesi,
0: le bastoncine
1: de Merluzzo, che hanno proprio espresso il loro interesse. Ma io ai francesi pensavo altre cose un po' più raffinate.
0: Ma va, guarda che il bastoncino di Merluzzo piace a tutti. Io la sera lo mangio spesso.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: è del titolo della canzone dei Samurai J, Flamenco Paranoia. Tu sai ballare il flamenco, Nino?
1: No, ma ho parecchia paranoia.
0: Allora vale lo stesso.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: attaccato.
1: Mette giù il telefono come se fosse un'interurbana di quelle che costano un sacco di soldi.
0: Si è arrabbiato, Gazzè.
1: Si è arrabbiato. Il solito sesso su Radio Italia, solo musica italiana. Il momento di salutare pollo e galline.
0: Buonanotte, ragazzi. So che questo è già un orario.
1: Per loro? Effettivamente, però il sole non è ancora tramontato.
0: No, ancora no. Siamo là. Al limite.
1: Un po' di limite ce l'hanno ancora. Grazie, Pollo. Tra poco arriva Nino Protocollo. Noi vi accompagniamo invece per un'ora ancora fino alle 21.
0: Sono le 21 minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Mattarella riceve in ordine riguardo l'iter per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e prerogativa del Colle, puntualizza il Quirinale. Crollo del ponte Morandi, condannato a 12 anni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, 5 anni all'ex numero 1 della vigilanza sulle concessioni autostradali. Legge elettorale, dopo il passo falso sulle preferenze, via libera della Camera tra le proteste delle opposizioni, Meloni ha fallito, andate a casa, ora il testo passa al Senato. La palazzina esplosa a Torino nel giugno 2025, condannato a 27 anni di carcere Giovanni Zippo, nell'esplosione perse la vita un 33enne, l'obiettivo era l'ex fidanzata dell'uomo. Dalla guerra in Iran alle questioni interne, stanotte alle 3 il discorso del presidente degli Stati Uniti Trump alla nazione, tutto in diretta su Sky TG24. Resta altissima la tensione sul campo con nuovi raid americani, Teheran minaccia la chiusura del Mar Rosso, Israele continua a colpire obiettivi nel sud del Libano. Allerta a caldo in Italia, cabina di regia al Ministero della Salute, domani atteso un nuovo picco delle temperature, nei prossimi giorni 19 le città da bollino rosso. Mondiali, domenica la finale Argentina-Spagna, la sfida generazionale Messi-Yamal, Formula 1 verso il Gran Premio del Belgio, tutto live su Sky, sui canali Sky dedicati.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, materiali dispersi sull'incrocio stazione di Gavorrano, direzione incrocio Roma. In Basilicata, sulla statale 658 Melfi Potenza, traffico rallentato, fondo stradale dissestato, sull'incrocio Castellago Pesole, direzione Potenza. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Mungivacca, svincolo strada statale 100 di Gioia del Colle, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese Valdera, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Volterra e prima dell'incrocio Saline di Volterra, strada statale 68 di Valcecina. Nel Lazio, sulla statale 578 Salto Cicolana, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 7 di domani alla mezzanotte del 10 di agosto tra l'incrocio Rieti, strada statale 4 Salaria e l'incrocio Magliano De Marsi. In Lombardia, sulla statale 36 Lago di Como dello Spluga, traffico rallentato, lavori di manutenzione sull'incrocio Piona, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Qui sta sotto di te.
1: Tananai con Veleno su Radio Italia, solo musica. Ma si sono invertiti i ruoli qua, eh?
2: E d'altronde tu non lo fai più, qualcuno deve farlo.
1: Non mi lasci il tempo, magari lo faccio dopo, lasciami esprimere.
2: Vabbè, la prossima volta lo faremo così.
1: Va bene.
2: Usi e costumi di popolazioni a noi lontane e distanti. Chiameremo questa rubrica, questa nuova e imperdibile rubrica, in questo modo.
1: Con un titolo lungo come un film della Bert Müller.
2: Esatto, partiamo dal Ghana. Sì. Per il popolo Ga.
1: Tu mi insegni, ci insegni a essere
2: del Ghana?
1: Sì, ma
2: ci sono i Ga e poi ci sono i Na. E insieme fanno i Ghana.
1: Ma il problema, io mi scuso perché il problema è mio che gli faccio queste domande.
2: Comunque, il momento del trapasso, quando passiamo a miglior vita, non è visto per loro come una fine, ma come un passaggio verso il regno degli antenati. E per questo il viaggio, l'ultimo viaggio, quello finale per salutare questa terra, deve essere all'altezza
1: della vita che si è vissuto, no? Quindi sono previste delle bare piuttosto curiose, cioè molto allegre in realtà. Sì. Sono scolpite, dipinte a forma di ciò che il defunto ha amato di più in assoluto nella vita. Ne ho vista una a forma di scarpa da sneakers.
2: E sarà stato qualcuno che faceva
1: collezionista magari.
2: Ah sì, o qualcuno che collezionava. Un pescatore di solito riposa in una bara a forma di pesce gigante, oppure di barca da pesca o di canna da pesca. Un pilota in un piccolo aeroplano. Un uomo d'affari in una bara fatta di soldi. Non so come
1: faccio. Macchina lussuosa.
2: Ah, una macchina lussuosa.
1: Quella forma di animali, no? Come il leone, l'aquila o l'elefante, sono invece riservate ai capi villaggio e alle persone di alto rango, perché simboli di potere e di status. Capito?
2: È una tradizione questa nata a metà del secolo scorso e che da allora questo falegname che l'ha creata ha fatto in modo che venisse portata avanti.
1: Costruì la prima bara a forma di baccello di cacao per un capo locale. E sono bellissime.
2: Sono
1: cioè, in realtà, se tu le guardi, non ti danno.

0: idea di tristezza.
1: No,
0: ecco.
1: No, sono estremamente allegre. Stavo pensando a quali potrebbero essere le nostre, legate alle nostre passioni.
0: Pensare adesso a...
1: Voglio dire, ognuno di noi ha una passione e magari potrebbe essere. Facciamo così.
0: No, non facciamo. È macabro.
1: Diteci la vostra passione. Ma no, immaginiamocela. La vostra passione al 331-995-0095 potrebbe essere un'idea.
0: Ma no, non lo fate.
2: Noi due siamo bravi.

0: modo migliore.
1: Vasco Rossi
2: con i denti
1: su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie Nino, diamo il benvenuto a Protocollo, la Rizza, che ha voluto salutarci così. Entrando a gamba tesa,
2: senza farci dire bene.
1: E adesso non voglio essere macabro, ma parlavamo prima di queste bare della
2: ma ti ha risposto qualcuno, spero di no,
1: del Ghana. Non voglio pensare alla passione di Vasco Rossi e a come potrebbe salutarci, ma Mary per esempio scrive: da Piacenza la sua forma di pizza potrebbe essere un'ottima idea.
2: Laggiù non la vedevo Mary da
1: scrive
2: Piacenza.
1: La mia forma di pizza. Matteo da Genova: la mia passione sono i motori, lui potrebbe andarsene, non so, su una monoposto, su
2: però
1: una Cabrio.
2: Facciamo un recap di quello che stiamo dicendo, perché se no si capisce niente. Eravamo in Ghana, lì la funzione funebre viene fatta anche con delle bare particolari, molto colorate, molto belle, dipinte in legno, in cui viene rappresentata la bara da una passione dell'ex vivo.
1: Oh, a te cosa potrebbe essere?
2: Una borsetta.
1: Una borsetta. Eh? Una borsetta sarebbe ottima.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: È arrivato

0: Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com.

0: bianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Litfiba di Vivere il mio tempo.
1: Beh, l'hai fatta bene.
0: Lo so, grazie.
1: Tra una manciata di minuti alle 9:30, più o meno 9:15, 9:30 suonano a Roma questa sera per questo tour celebrativo di 17 Re, quell'album meraviglioso di 41 anni fa, perché usciva nel 1985. Stanno portando in giro uno spettacolo che spero di andare a vedere il prima possibile.
0: Dove fa tappa, lo sai?
1: Ma adesso mi informo e poi ti dico tutte le tappe, va bene?
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: da sola, dove?
1: In the night.
0: Così c'erano Tommaso Paradiso, Elisa e soprattutto Takagi e Ketra. Poco fa Tiziano Ferro con Giorgia, proprio Tiziano Ferro ci sta mettendo un po' di tempo a elaborare tutte le emozioni del suo tour che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo seguito in veste di radio ufficiale.
1: Sì, tour negli stadi e a pochi giorni dall'ultima data sold out a Messina ha voluto raccontare tutto in un lungo post che trovate per intero sul sito radioitalia.it, il nostro sito, rivolgendosi agli oltre 450.000 che hanno riempito gli stadi delle sue 12 date. Tiziano ha scritto così: è stato un onore interfacciarmi con un pubblico così attento, severo, appassionato e vero. Nessuno può capire cosa voglia dire camminare su quel palco, vedere i vostri visi dolci e struggenti che urlano a squarciagola commossi le mie canzoni.
0: Che bello.
1: Molto
0: poi
1: romantico.
0: Si è assicurato di aver dato tutto se stesso dal vivo e ha aggiunto: per voi che ho cantato, non per me, sarei morto su quei palchi piuttosto che dare meno del 100%.
1: Tutti bello. Quelli che sono stati a questo tour di concerti di Tiziano Ferro hanno detto che era strepitoso, ma
0: sì,
1: tutti hanno detto che dal vivo era clamoroso.
0: Sì, sì.
1: Le sue parole poi sono accompagnate da un sacco di foto che mostrano anche i vari ospiti di questo tour, tra questi c'era Giorgia e insomma molti altri che
0: l'hanno accompagnato sul palco,
1: tutti
0: perché
1: big.
0: Lui ha un sacco di amici tra i colleghi e ha voluto in qualche modo che lo omaggiassero e lui rendesse omaggio a tutta questa grande amicizia.
1: È stato un bellissimo tour, siamo felici di essere stati con lui.

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Lui dice italiano faccia da strada.
1: Italiano faccia da strada.
0: Vada.
1: Prego, ce la indichi, faccia da strada.
2: Esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a €2,19.

0: Irama Cabana, proprio qui su Radio Italia, solo musica italiana. So che ci siamo tutti preparati, forse qualcuno si sta ancora preparando per la prova costume, per cercare di presentarsi il più presentabili
1: possibile.
0: Andiamo
1: oltre
0: in spiaggia, ma dal 9 all'11 ottobre ci prepariamo per fare un salto in un posto che sarà il paradiso.
1: Sì, prendete già appuntamento 9-11 ottobre, quindi insomma è in là. Penso sia il primo appuntamento dell'autunno che diamo, ma c'è un motivo: a Treviso ci sarà la Tiramisù World Cup, cioè la Coppa del Mondo del Tiramisù.
0: Capito, l'evento che altro che mondiali,
1: che era tra l'altro
0: altro che Messi e Yamal.
1: Evento che raduna gli amanti del dolce da tutto il mondo.
0: Che capolavoro!
1: In programma c'è una gara.

0: di corsa molto particolare.
1: Sì, perché ovviamente come in tutte le corse bisogna indossare pantaloncini e scarpe da running e darsi da fare, ma dopo i 10 km del percorso i partecipanti verranno ricompensati con Illimited Tiramisu. Tiramisu illimitato.
0: Illimitato, cioè illimitato. Da sentirsi male.
1: Non la è gara... che c'è da sentirsi, bisogna sentirsi
0: La male. Gara si prospetta come la combinazione perfetta per tenersi in forma, perché prima comunque si fa la corsa, senza rinunciare ai piaceri della vita, che tra l'altro è un messaggio perfetto.
1: Sì, giusto, darsi da fare ma poi dopo essere ricompensati. Sbaglio o è la stessa Tiramisu World Cup di cui cercano assaggiatori i giudici?
0: Ogni
1: anno mi pare ogni anno fanno questa cosa e cercano, mi sembra, un centinaio di persone che giudichino il tiramisù. Noi già candidati,
0: noi di default.
1: Ma
0: chissà con che diritto, poi diceva qualcuno,
1: faccio già trovare al traguardo tra l'altro della corsa solo per il tiramisù
0: sudato a caso.
1: Sudatissimo. Lui era

0: Stasera vi lasciamo con il dubbio di Madame, mama non mama?
1: Chi lo sa.
0: Domani bisogna, magari capiamo.
1: Bisogna sfogliare tutti i petali della Margherita. Domani però torniamo fra le 18 e le 21 per passare insieme l'ultima serata della settimana, il venerdì, quello che dà il via per molti anche alle ferie, quindi ci racconteremo un po' di cose. Grazie mille intanto a Nino Protocollo, Larizza che si è occupato della parte tecnica. Grazie a tutti voi che avete condiviso un pezzetto di questa serata insieme.
0: Va bene, allora buona serata da parte di Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti. Ci si sente domani alle 18 e solo le 21 e 2 minuti. Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta

0: luglio. La COP sei tu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei.

0: Bam bam, bambina.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Azzum, è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Il Quirinale puntualizza, è prerogativa del Colle. L'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, 5 anni all'ex numero 1 della vigilanza sulle concessioni autostradali. Dopo il passo falso sulle preferenze, via libera della Camera la nuova legge elettorale, ma le opposizioni protestano, Meloni ha fallito, andate a casa, il testo passa ora al Senato. Dalla guerra in Iran alle prossime elezioni di metà mandato, questa notte il presidente degli Stati Uniti Trump parlerà alla nazione diretta dalle 3 su Sky TG24. Nuova ondata di raid americani per indebolire le capacità militari iraniane, Teheran minaccia anche la chiusura del Mar Rosso, Israele continua a colpire nel sud del Libano. Condannato a 27 anni di carcere Giovanni Zippo, che nel giugno 2025 a Torino fece esplodere una palazzina per colpire la ex fidanzata, alla deflagrazione uccise invece un 33enne. Allerta caldo, cabina di regia al Ministero della Salute, domani sulla penisola atteso un nuovo picco delle temperature, nei prossimi giorni 19 le città che avranno il bollino rosso. Domenica la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna, sfida generazionale Messi-Yamal, Formula 1 verso il Gran Premio del Belgio, tutto live sui canali Sky dedicati.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

ti chiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: A volte.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 17 luglio 2026. La resa dei ponti, il ponte Morandi, 12 anni di gabbio a Castellucci, condannato l'ex amministratore delegato di Aspi Autostrade. 5 anni a un ex direttore di vigilanza del MIT. Il crollo causò la morte di 43 persone nel 2018. Il crollo al tribunale di Bolzano, un ferito, l'edificio era in ristrutturazione, la terza ondata di afa, c'è un caldo pazzesco, il picco è previsto per domani. Ci sono un sacco di città col bollino rosso. La mortalità degli over 65 più 3% registrato nel solo mese di giugno. Ancora due operai morti sul lavoro nel Trevigiano e nel Lecchese. La vicenda delle false lauree online, il paradiso dei somaroni che vogliono diventare dottori. 37 gli indagati, un ente mai accreditato, falsi i timbri. E chissà cosa c'è ancora. Legge elettorale, l'ok della Camera, adesso va al Senato, è scattato l'applauso dalla maggioranza, ma la Schlein ammonisce, la Meloni se ne deve andare a casa, tocca a noi comandare. Una proposta di coalizione è competitiva. Cosa non si fa per mantenere la cadrega? Il centrodestra lancia una raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori in fuga. Il ministro Nordio avvia l'istruttoria. L'inflazione, lo dice l'Istat, l'inflazione a giugno frena al 3%. In calo i prezzi del famoso carrello della spesa, salgono i prezzi degli energetici e quelli lì salgono sempre. Scuola, risultati peggiori dopo il Covid. Dati degli Invalsi dicono male la matematica, male l'italiano, meglio l'inglese, competenze digitali. Ma studiare bisognerebbe farlo un po' di più. Dice la bravissima e affascinante attrice Serena Rossi. Mio figlio Diego mi chiede sempre un fratellino. Lo sport, e per lo sport i campionati mondiali sono al Red Rationem, sarà Spagna contro Argentina, la finale, la finalissima prevista per domenica a New York. L'incontro per il terzo posto, la finale per il terzo posto, invece è prevista per sabato e vedrà di fronte le grandi sconfitte l'Inghilterra e la Francia. Questo per i mondiali di calcio. Dal calcio al ciclismo, Tour de France a Chalon, assegno ancora Merlier, il belga fa il tris, battuto Koji. Pogacar è tranquillo in maglia gialla, quello non lo prende più nessuno. Oggi si corre da Dole a Belfort. L'automobilismo, la Formula 1, Norris perde 10 posti in griglia per un problema regolamentare. Le caratteristiche del circuito belga dicono che sarà una gara entusiasmante come sempre a Spa. Antonelli guida con 25 punti di vantaggio su Russell. Ci sarà poi anche il Gran Premio dell'Ungheria prima della solita pausa, chiamiamola così, estiva. E le Ferrari inseguono. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppure in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Rara estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Io sono Claudio Baglioni e canto e scrivo canzoni da un bel po' di tempo e voglio fare i miei auguri e i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Giovanotti, volevo salutare tutti voi che ascoltate Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Morena mia, contiamo un po' fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. Tre, morena mia, il guardo bussa alla porta.

morena mia, sette sono i peccati.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.